Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

go. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 3.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web

0: Sono le 3 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 3 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Radio Podcast. Il meteo.
1: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: back.
1: Sono le 4 e 29 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4:45.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile e purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 5 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile e purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 6:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile e purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 6:45.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e da

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: sei.
1: Sono le 7 e 12 minuti.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 7:40.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: podcast.fm.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: È una storia di lucida follia, maturata nella solitudine di una vita normale.
4: Siamo in conclusione, siamo veramente fuori tempo massimo. Volevo dare un attimo la parola ancora al dottor Perugini, che è il dirigente della squadra antimostro. Io so, e ce l'ha detto prima, che lei non dà la caccia a mostri qualsiasi per tranquillizzare le coscienze. Lei non cerca un falso mostro, ma cerca il vero killer, che probabilmente ci sta ascoltando e ci sta guardando. Che cosa gli vuole dire al mostro di Firenze?
5: Io non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta, la gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva, ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo, in realtà, di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Lo so che il passato gli ha insegnato il sospetto, la diffidenza. Ma in questo momento non ti sto mentendo e non ti mentirò neanche dopo, se e quando deciderai di liberarti di questo mostro che ti tiranneggia. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io aspetterò.
3: Sedici delitti in 18 anni. Una scia di morte che ha terrorizzato Firenze e provincia tra il 1968 e il 1985. 16 delitti commessi intorno alla mezzanotte, nelle notti d'estate che spesso precedono un giorno non lavorativo. Il killer compare dal nulla, colpisce in silenzio, poi torna nella sua quieta vita. E sono i luoghi, i viottoli appartati, lontani da occhi indiscreti, che mettono ancora più paura. Il nostro racconto, al lato oscuro della verità, parte da una data precisa. È il 21 agosto 1968. La notte di mercoledì 21 agosto del 68, all'interno di un Alfa Romeo Giulietta bianca posteggiata presso una strada sterrata vicino al cimitero di Signa, vengono assassinati Antonio Lo Bianco, muratore originario di Palermo di 29 anni, sposato e padre di 3 figli, e Barbara Locci, casalinga di 32 anni, originaria di Vissalto in provincia di Cagliari. Entrambi sono residenti all'asta e Signa. I due sono amanti. Dopo una serata al cinema si sono appartati in macchina. Vengono recuperati 5 bossoli di cartucce calibro 22 Winchester con la lettera H punzonata sul fondello. Le prime indagini conducono al marito della donna, Stefano Mele, sospettato di aver commesso il delitto per gelosia. Prima Stefano Mele nega ogni addebito, poi accusa gli amanti della moglie, Salvatore e Francesco Vinci. Infine li scagiona e si assume la responsabilità del duplice delitto. Durante il sopralluogo effettuato quello stesso giorno, l'uomo risulta però totalmente incapace di maneggiare un'arma e confonde il finestrino dal cui esterno sono partiti i colpi. Tuttavia dimostra di conoscere 3 particolari importanti dell'omicidio. Il numero di colpi sparati, 8. L'indicatore di direzione ancora acceso della vettura, la mancanza della scarpa sinistra dal piede di Lo Bianco. Nel 1970 Mele viene condannato a 14 anni di carcere. La pena tiene conto del fatto che l'uomo viene riconosciuto parzialmente incapace di intendere e di volere. Si arriva fino al 1982. non vi sono collegamenti tra questo delitto e quelli che dal 1974 saranno attribuiti invece al mostro di Firenze. È sabato 14 settembre 1974. Pasquale Gentilcore, 19 anni, di Arezzo e residente a Pontassieve, e Stefania Pettini, 18 anni, di Vicchio, segretaria d'azienda, vengono uccisi nella località Fontanine di Rabatta, nel paese di Sagginale, una piccola frazione del comune di Borgo San Lorenzo. Si trovano fermi in auto lungo una strada sterrata. Lui viene ucciso con 5 colpi di pistola, mentre lei, dopo aver ricevuto 3 colpi, ancora viva, è portata fuori dall'auto e accoltellata decine di volte, infine mutilata. Sul luogo del delitto vengono ritrovati dai carabinieri 5 bossoli, calibro 22, long rifle. Così Carlo Lucarelli racconta questo duplice omicidio del mostro di Firenze in una celebre puntata del suo Blu Notte sulla Rai.
1: Questa è la storia più spaventosa che si possa immaginare. Una di quelle storie che fanno da confine, da linea di demarcazione tra un prima e un dopo. Prima che accadesse si poteva dire che certe cose non succedono, non da noi, non qui. Dopo no, certe cose succedono anche da noi, anche qui, e sono anche peggio. Ma una delle cose più incredibili, tra le tante che accadono in questa storia, è proprio il luogo in cui queste cose succedono. Un luogo in cui non penseresti mai che certe cose possono accadere. In Toscana e vicino a Firenze. Questa storia è così spaventosa che, per quanto non si usi più nei casi di cronaca la parola mostro, qui ci sentiamo ancora di usarla. Questa è una storia di mostri. Questa è la storia dei delitti del mostro di Firenze. Inizia il 17 settembre 1974 a Borgo San Lorenzo, 49 chilometri a nord di Firenze. È notte ed è molto buio perché c'è appena stato un temporale e la luna c'è ed è anche piena, ma è coperta dalle nuvole. Vicino al fiume Sieve c'è uno spiazzo nascosto circondato da rovi, cipressi e viti. E lì c'è una 127, ferma, con 2 persone a bordo, un ragazzo e una ragazza, Pasquale e Stefania. 2 ragazzi giovani, 19 e 18 anni. Sabato sera, sono le 9:30. Pasquale ha accompagnato la sorella in discoteca e le ha detto che sarebbe tornato a riprenderla verso mezzanotte. Poi è andato a prendere Stefania e assieme sono andati in quello spiazzo, le Fontanelle si chiama, appartato, nascosto, intimo. Nel mangianastre della 127 c'è una cassetta che suona a volume basso. Poi, all'improvviso, verso mezzanotte, un'ombra alla sinistra dell'auto, davanti al finestrino. Cinque proiettili calibro 22 colpiscono Pasquale e lo inchiodano al sedile, uccidendolo sul colpo. Stefania non ha il tempo di fare nulla. Altri 3 colpi arrivano dal finestrino e la feriscono al braccio destro. Poi qualcuno la afferra, la tira fuori dall'auto, la trascina nell'erba e la colpisce furiosamente, soprattutto al petto, fermandosi solo quando è morta. Allora ricomincia, ma con meno violenza, colpendola all'addome e soprattutto al pube. In tutto 96 pugnalate. Prima di andarsene, fruga nella borsa di Stefania e ne sparge gli oggetti per terra. E poi colpisce con il coltello anche Pasquale, che è già morto. Stefania la lascia lì, sull'erba, massacrata in quel modo. E poi, se possibile, fa ancora di peggio. Una cosa spaventosa. Un omicidio di una ferocia impensabile, come mai ne erano accaduti da quelle parti, ma anche in Italia, non qui, non da noi. Stefania e Pasquale vengono scoperti da un contadino che abita in quella zona e che si trova a passare da quelle parti. Arrivano i carabinieri della stazione di Borgo San Lorenzo, che soltanto il giorno dopo, con un altro sopralluogo, troveranno la borsetta di Stefania, segnalata da una telefonata anonima, e 5 bossoli, calibro 22 long rifle, marca Winchester, con la lettera che indica la serie, una H, impressa sul fondello. Partono le indagini. Vengono ricostruite le vite dei due ragazzi e anche le loro ultime giornate, ma non emerge niente di strano. E allora? Chi ha ucciso Pasquale e Stefania? Chi li ha massacrati in quel modo, come una belva feroce, come un lupo mannaro, come un mostro? Non si sa. Il delitto viene attribuito ad un ignoto maniaco sessuale e le indagini si fermano lì. Per 7 anni. Perché dopo 7 anni succede qualcosa.
3: Nel 1981 vengono commessi altri 2 duplici omicidi. Il primo avviene nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno 1981, nei pressi di Mosciano di Scandicci. Le vittime sono Carmela Denuccio, pellettiera di 21 anni, originaria di Nardò, in provincia di Lecce, ma residente a Scandicci, e il suo ragazzo Giovanni Foggi, 30 anni, di Pontassieve, dipendente dell'Enel. Si conoscono da pochi mesi, ma hanno già programmato di sposarsi.
6: Cercavano un po' di intimità tra gli ulivi. Sono stati uccisi questa notte in modo atroce alla periferia di Firenze.
7: Il 6 giugno dell'81 io ero di turno alla Procura della Repubblica di Firenze e mi dissero che era stato trovato 2 cadaveri in località di Scandicci.
3: Arriviamo giovedì 22 ottobre 1981, 4 mesi dopo il precedente omicidio, a Travalle di Calenzano, vicino a Prato, in località Le Bartoline, lungo una strada sterrata che attraversa un campo, a poca distanza da un casolare abbandonato. Vengono assassinati Stefano Baldi, di 26 anni, operaio tessile di Prato, e Susanna Cambi, impiegata di 24 anni, di Firenze. La lunga scia di sangue prosegue la notte di sabato 19 giugno 1982 a Baccaiano di Montespertoli. Vengono a quel punto colpiti a morte Paolo Mainardi, meccanico di 22 anni, nato a Empoli ma residente a Montespertoli, e Antonella Migliorini, di 19 anni, anche lei di Montespertoli, dipendenti di una ditta di confezioni. I due si trovavano a bordo di un'auto Fiat 147 parcheggiata in uno slargo lungo la strada provinciale in località Baccaiano, frazione di Montespertoli. È il venerdì 9 settembre 1983 a Giogoli. Vengono assassinati con 7 colpi di pistola 2 ragazzi tedeschi, Hans Uwe Rusch, Horst Wilhelm Mayer, entrambi di 24 anni, studenti presso l'Università di Münster, che stazionano a bordo di un furgone Volkswagen, forse scambiati per una coppia. Le indagini stabiliscono che i colpi sono sparati da un'altezza di almeno 1,30 m da terra. Gli investigatori pensano dunque ad un killer alto almeno 1,80 m. Le vittime del penultimo delitto sono Pia Gilda Rontini, ragazza di 18 anni, poco tempo impiegata in un bar di Vicchio, e Claudio Stefanacci, studente universitario di 21 anni. I due ragazzi sono in un'auto parcheggiata in fondo ad una strada sterrata trasversale della via provinciale nei pressi di Vicchio, quando vengono aggrediti a colpi di pistola. L'ultimo duplice delitto è anche quello su cui si hanno più particolari e riscontri investigativi. Si sviluppa in località Scopeti, nella campagna di San Casciano in Val di Pesa. Le vittime sono 2 giovani francesi, Jean-Michel Cravecchini, 25 anni, pugile di origine georgiana, e Nadine Moriot, 36 anni, titolare di un negozio di calzature, entrambi provenienti da Audincourt, in Francia. Si trovano accampati in una tenda dove vengono colpiti la notte dell'8 settembre dell'85. Dopo i primi spari, il ragazzo cerca di fuggire, ma viene raggiunto da altri colpi di pistola, mentre la ragazza viene assassinata all'interno della tenda e anche in questo caso mutilata in maniera analoga ai casi precedenti.
8: Delitto a Firenze, probabilmente il mostro è tornato a colpire di nuovo. avvalora la tesi del mostro il fatto che le vittime sono una giovane coppia che sono stati assassinati con una beretta calibro 22, stesso tipo usato dal cosiddetto mostro di Firenze nei precedenti delitti, e che l'assassino ha tentato anche questa volta di infierire sul corpo della ragazza. Secondo i primi accertamenti sarebbero stati uccisi un paio di giorni fa. La ragazza sarebbe stata trovata morta dentro una tenda, mentre il giovane è riuscito a fuggire, ma è stato raggiunto ed ucciso poco dopo. Con questo delitto diventano 8 le coppie uccise dal mostro a partire dal 1968. L'ultimo delitto risale a luglio dello scorso anno, quando furono uccisi due fidanzatini di 18 anni. Circa un mese fa i giudici avevano lanciato un appello ai giovani fiorentini perché non si appartassero in posti isolati.
3: Il mostro di Firenze non colpisce dunque nello stesso luogo. Utilizza sempre la stessa arma, che è una beretta calibro 22 modello Long Rifle serie H. Spara in tutto 66 proiettili, tutti di marca Winchester, provenienti da due diverse scatole. In una vecchia puntata di Telefono Giallo del lontano 1987, Corrado Augias, a quel punto, mette in fila i fatti.
9: Il delitto che abbiamo ricostruito in questo filmato è questo qui. 6 giugno 1981, Giovanni Foggi e Carmela Di Nuccio, 30 e 21 anni. Quella sera del 6 giugno in cui vennero uccisi era la sera del loro fidanzamento ufficiale. Si sarebbero sposati di lì a poco. In questa piantina che vedete, ricostruita topograficamente dal settimanale Panorama che ce l'ha messa a disposizione, ci sono i volti di tutte le vittime, volti di ragazzi intorno ai 20 anni che vivevano una storia d'amore senza pensare che quella storia avrebbe avuto una fine epica, una fine tragica. E quando prima, all'inizio di trasmissione, parlavo del far scandalo, del toccare nervi scoperti della collettività, come sicuramente si fa in questo caso, vorrei che esaminaste insieme a me per un secondo questa fotografia. Questa fotografia è stata scattata nel settembre dell'85, la domenica successiva all'ultimo delitto compiuto dal mostro. Una folla di gitanti, molti bambini tra di loro, tutti a vedere il luogo dell'omicidio. E sotto il corpo di una delle vittime. Una posizione atroce, una fine sulla quale indugiamo appena il tempo di leggerla per sapere bene di che cosa stiamo parlando. Siamo partiti in questa trasmissione dal terzo caso perché è dal terzo caso che gli inquirenti cominciano a rendersi conto di trovarsi davanti non a delitti isolati, ma ad una catena di omicidi che rispondono ad una loro folle logica. In quel terzo caso, infatti, siamo nell'81. A quel terzo caso vengono collegati sia quello accaduto nel 68, sia il secondo accaduto nel 64. Seguiranno gli altri, al termine dei quali i magistrati e la polizia si renderanno conto che il mostro, l'uomo chiamato mostro, agisce secondo una sua procedura, che ci sono delle ricorrenze cronistiche, se non scientifiche, che possono essere sottolineate. La luna manca quando lui uccide o è al suo ultimo quarto, cioè la notte è buia. C'è sempre, accanto ai luoghi dell'omicidio, una pozza d'acqua, la presenza di acqua, un fontanile, un ruscello. C'è sempre una fonte di rumore, si tratta di una discoteca, come avete visto nel film che abbiamo ricostruito, dove questo elemento era stato opportunamente sottolineato, o anche del rumore prodotto da una macchina agricola. Quasi sempre i delitti avvengono il giorno dopo che un altro delitto è stato commesso, quasi che il mostro sospettasse o si aspettasse che la polizia era impegnata in altre indagini. Ma in quel terzo caso c'è anche un altro elemento che va sottolineato, il mondo dei guardoni. Il mondo dei guardoni o voyeur entra in questo delitto, uno di loro viene fermato, sarà poi rilasciato e fa venire allo scoperto per la prima volta in forma massiccia sulla stampa un mondo e delle procedure particolari, un mondo di gente che spia altra gente che fa l'amore, una che si attrezza, che ricorre a strumenti anche della tecnologia. Poliziotti che poi, di cui vedete la testimonianza qui in diretta in studio, ci hanno detto che perfino microfoni a ventosa, microfoni ad amo, vengono gettati dentro le macchine, vicino alle macchine, allo scopo di cogliere sussurri, effusioni, scambi di affettuosità, una intrusione nella depravata, nell'intimità altrui. In questo mondo dei guardoni si appunta l'attenzione degli inquirenti.
3: Fin qui la descrizione dei delitti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio di Peter Bescapè alla regia e al montaggio, ripercorriamo la lunga e intricata inchiesta sui crimini del mostro di Firenze.
10: Il lato oscuro della verità.
11: Sono le 8:20.

0: sempre una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
3: L'inchiesta è lunga e tormentata, piena di sorprese e di buchi neri. Una prima lettera viene recapitata presso la Procura della Repubblica di Firenze il 10 settembre 1985, indirizzata alla procuratrice Silvia Della Monica, che dai primi mesi dell'84 aveva delegato le indagini ai colleghi per occuparsi di altri casi. Sul fronte della busta regolarmente affrancata si legge il recapito composto da ritagli di giornale. È il numero 51 del 21 dicembre dell'84 del periodico Gente. Il 1 ottobre 1985 vengono recapitate due buste anonime indirizzate ai due sostituti procuratori Paolo Canessa e Francesco Florì, che contengono la fotocopia di un articolo di Mario Spezzi della Nazione del 29 settembre 1985, dal titolo Altro errore del mostro e sottotitolo La notte del delitto, tutte le strade erano controllate e la sua auto potrebbe essere stata segnalata da un casellante. Sul bordo della fotocopia vi è il seguente testo scritto con macchina da scrivere: uno a testa vi basta. All'interno della busta, infatti, oltre all'articolo di giornale, vi è un foglio di carta sul quale è stato pinzato un dito di guanto di tipo chirurgico contenente una cartuccia marca Winchester calibro 22 con H impressa sul fondello. Il 5 ottobre 1985 giunge in procura un'altra lettera, questa volta indirizzata al sostituto procuratore della Repubblica di Firenze Piero Luigi Vigne, e contenente anche qui dei guanti di tipo chirurgico, un dito di guanto contenente una cartuccia marca Winchester calibro 22 con H impressa sul fondello del borsolo. L'11 settembre dell'85, cioè tre giorni dopo l'ultimo delitto, un anonimo scrive ai carabinieri per la prima volta ed emerge il nome di Pietro Pacciani. Il 30 ottobre del 1991 i PM Piero Luigi Vigne e Paolo Canessa inviano a Pacciani in carcere nel maggio dell'87 per violenze sulle figlie un avviso di garanzia per i delitti del mostro di Firenze. Nell'aprile-maggio 92 per 12 giorni vengono perquisite a Mercatale la casa e l'orto di Pacciani, uscito dal carcere il 6 dicembre del 91. Il 16 gennaio del 93 Pacciani viene arrestato con l'accusa di essere lui il mostro. Ecco la dichiarazione di Pietro Pacciani nel processo di primo grado aperto il 19 aprile 1994.
4: Io la rimetto nelle vostre coscienze, ho detto tutto nei memoriali e compagnia bella, ho sempre lavorato nei campi senza allontanarmi e da questi fatti io sono innocente come il Dio sulla croce, credetemi, verrà fuori, lo prego notte e giorno, guardi, faccia scoprire la verità, e questo Gesù è mio fratello, io ho voluto bene a tutti. Non ho fatto questo male io. Un contadino che va a lavorare la terra non ha il tempo nemmeno di legarsi le scarpe. Come dai, che devo fare? Io ho detto tutta la verità.
3: Ma Pietro Pacciani, secondo i tribunali, non agisce da solo. Nell'inchiesta entreranno nei mesi successivi i cosiddetti compagni di merende Giancarlo Lotti e Mario Vanni. Qui ripreso in una drammatica deposizione al processo di secondo grado.
5: Signor Vagni, che sì? Lavoro fa lei?
6: O io sono stato a fare delle merende con i Pacciani.
5: No, scusi un attimo. Oh, allora, vedo che qualcuno le ha già detto cosa deve dire. Mi
7: guardi,
5: fa piacere.
7: Lei comincia male. Sa perché? Lei comincia male perché?

0: Sembra che venga a recitarci una lezioncina che si è imparato prima. Lei deve solo rispondere alle domande, a quello che le viene chiesto.
1: Lei ha conosciuto Pietro Pacciani?
2: Sì, l'ho conosciuto.
1: Siete diventati amici?
2: Sì, a volte siamo andati a fare qualche merenda, così, vero, ma o a bere un caffè insieme. Poi io altre cose, signor giudice, non ho fatto.
1: Qualche volta si univano amici diversi o andavate solo voi due?
2: Noi due siamo andati. Si trovava.
1: Vi trovava?
2: Paese. Io potevo desinare così a fare una merenda, poi io altre cose.
1: Ecco. È mai venuto il Pacciani con lei, come dice, da qualche donna?
2: No, io insieme alle donne con Pacciani non sono mai stato. Io le vado ad andare a fare qualche merenda.
1: Così sì, abbiamo già capito, signor Vanni. Qualche bicchiere, via, insomma, sì, questo lo possiamo dire.
3: Ma chi sono i cosiddetti compagni di merende? L'ex sindaco di San Casciano, Pietro Roselli, traccia il loro profilo.
4: Il carattere di queste persone che erano emarginate alla comunità e quindi si muovevano per conto proprio, si coglie anche dai loro soprannomi, che erano persone diverse, escluse e per molti aspetti i grulli del paese. Appunto, i soprannomi sono eclatanti. Pacciani è soprannominato il Vamp perché in una delle tante occasioni di feste paesane, per dimostrare la sua forza, il suo coraggio, dopo aver bevuto un po' di benzina, si metteva a fare il mangiafuoco, naturalmente non essendo un mangiatore di fuoco e non essendo un circense, si bruciò tutto il viso e da lì il soprannome del Vampa, avvampato da questa fiammata di benzina sul viso. Gli altri, come dire, per lo stesso tenore, i soprannomi non sono mai casuali. Katanga è il soprannome per dimostrare questa uomo, come dire, forse forte, ma con pochissimo cervello, quindi uno violento che non guarda, che non ragiona sulle cose, che si muove d'impeto, che è facilmente anche strumentalizzabile. Poi c'era il postino detto Torsolo. Torsolo è, come dire, il resto del frutto inutile, insignificante, che si getta e che non si considera.
3: Michele Giuttari, ex capo della squadra mobile di Firenze, nel maggio del 2003 coordina una task force speciale antimostro. Si tratta allora di 11 uomini affiatati da anni di lavoro spalla a spalla in un bunker ricavato in due piani in un albergo di Firenze. Riprendono in mano il dossier sul mostro. 36 anni di indagini incominciate dai delitti commessi dal 21 agosto del 68 all'8 settembre del 1985.
5: In primo grado era stato condannato perché ritenuto responsabile degli ultimi 7 duplici omicidi. Era stato assolto solo per il delitto del 68. In appello era stato assolto, quindi primo grado 94 condannato, 96 febbraio 96, 13 febbraio 96 assolto. Nel frattempo si sviluppa l'inchiesta sui cosiddetti compagni di merenda e sulla base degli elementi che si sono raccolti con questa nuova inchiesta, la Cassazione nel dicembre del 96, il 12 dicembre 96 se non ricordo male, aveva annullato l'assoluzione di Pacciani, quindi il Pacciani aveva in quel preciso momento riacquistato la qualità di imputato in un procedimento di appello nuovo che si sarebbe dovuto svolgere nell'autunno del 98 e che non si è svolto perché il Pacciani nel febbraio 98 è deceduto. Se si legge però la sentenza di condanna Vanni Mario e Lotti Giancarlo, colpevoli ormai definitivamente degli ultimi 4 duplici omicidi come esecutori, nelle prime pagine è possibile leggere che i giudici scrivono quello che i giudici scrivono, e cioè che Vanni Mario e Lotti Giancarlo sono stati ritenuti colpevoli.
3: Nell'estate del 2000 viene avviata una terza inchiesta. Gli inquirenti prendono in considerazione un'ipotesi che alcuni omicidi non risolti possono essere collegati alle azioni della banda del mostro di Firenze. Francesco Vinci viene trovato carbonizzato con Angelo Vaggio nell'agosto del 93. Poi ci sono gli omicidi di Milva Malatesta e del suo bambino di 3 anni, della prostituta Milvia Mattei uccisa a Signa nel maggio del 94. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori c'è anche la morte di Renato Malatesta, marito di Maria Sperduto, la donna di cui avevano abusato Pacciani e Vanni e padre di Milva Malatesta. L'uomo fu trovato impiccato nella sua stalla il 24 dicembre dell'80. Tutti avevano avuto rapporti diretti o indiretti con gli imputati dei duplici delitti. Michele Giuttari si è fatto allora un'idea precisa. Esiste un secondo livello occulto dietro agli omicidi del mostro di Firenze. Non solo gli esecutori materiali di quei delitti, anche i mandanti.
5: Questa indagine prende le mosse dalla sentenza di condanna di cui prima ho fatto cenno, I giudici che hanno condannato Vanni Mario e Lotti Giancarlo hanno scritto nella motivazione che dalle risultanze dibattimentali di quel processo erano emersi elementi interessanti che portavano alla presenza, molto verosimile per loro, di un mandante che commissionava i delitti. Da lì è partito un nuovo procedimento penale, doverosamente un atto dovuto della Procura della Repubblica. Si sta lavorando e si è lavorato con grande riservatezza, con la discrezione che deve avere un'indagine investigativa, soprattutto quando si tratta di un'indagine così tormentata negli anni. È venuta fuori questa novità investigativa che ha segnato un momento dell'inchiesta scelto dalla Procura della Repubblica, un momento fisiologico dell'inchiesta, lo definirei proprio così, che ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica, dei mass media. Mi auguro che si esaurisca quanto prima questa attenzione per consentire che sia ristabilita quella serenità che è necessaria per continuare ad indagare e riuscire a mettere finalmente fine a questa storia che in parte è stata chiarita, ripeto, definitivamente, perché c'è la certezza giurisprudenziale su alcuni delitti e su alcuni colpevoli, ma su altre parti ancora non è stata chiarita.
3: Ma un giallo, per essere raccontato, ha bisogno di un elemento che scompare proprio come un soffio di vento e poi riappare, alla fine si trasforma forse nella probabile soluzione del caso. Fissate bene nella memoria questa data, 22 febbraio 1998. Pietro Pacciani, l'uomo che i tribunali considerano uno della banda dei killer responsabili degli omicidi efferati, viene trovato morto nella sua casa di Mercatale, Val di Pesa, apparentemente per un infarto. Passano 3 anni, nel marzo 2001 però la Procura di Firenze apre un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio. Attraverso le intuizioni del super poliziotto Michele Giuttari, le indagini sul mostro di Firenze riprendono vigore. Indagando tra misteri, sette esoteriche, gli investigatori incrociano una morte rimasta oscura, quella di Francesco Narducci, gastroenterologo di Foligno. La pista investigativa porta allora ad una villa alle porte di Perugia, dove Francesco Narducci, il medico di Perugia negato nel lago Trasimeno nell'85, avrebbe custodito i macabri reperti di alcune vittime. Narducci, secondo la tesi del poliziotto e scrittore Michele Giuttari, sarebbe stato uno dei capi della misteriosa setta che avrebbe commissionato gli omicidi. Ma anche questa ipotesi non trova riscontri e l'inchiesta giudiziaria sui presunti mandanti del mostro di Firenze e anche quella sulla morte di Francesco Narducci si conclude con un nulla di fatto. L'ipotesi del coinvolgimento di Narducci viene poi ripresa a seguito di quanto affermato durante un interrogatorio del 2016 dal criminale pluriomicida Angelo Izzo, quello della villa del Circeo, il quale afferma di conoscere Narducci e che a suo dire sembra informato sul delitto di una coppia uccisa nel 1974 in Toscana. La pista occulta, in particolare il coinvolgimento diretto di Narducci nella vicenda del mostro di Firenze, sono stati affermati nella bozza finale della relazione della Commissione parlamentare bicamerale antimafia, che aveva indagato sulla sparizione della giovane Rossella Corazzin, scomparsa e mai ritrovata nel Bellunese nel lontano 1975. La vicenda trae origine da alcune dichiarazioni di Angelo Izzo. La commissione, sulla base di elementi che non hanno trovato smentita e che non possono essere liquidati come non credibili, ha ipotizzato un coinvolgimento del mostro di Firenze nella vicenda e in particolare della pista investigativa che collegherebbe gli omicidi seriali al medico perugino Francesco Narducci. Giorgio Sgherri, giornalista specializzato per anni nella cronaca nera fiorentina, ha seguito tutte le vicende dei delitti del mostro fin dal primo duplice omicidio del 1968.
6: Sicuramente i mandanti esistono, anche se per il momento polizia e magistratura stentano a trovare una soluzione a questo problema che li assilla ormai dal 2001. È una vicenda che strana, una vicenda che presenta veramente delle storiacce più che storie, perché guarda caso soltanto adesso si viene a sapere che il medico di Perugia, dato per morto per disgrazia, sarebbe stato invece ucciso, ma inoltre si viene a sapere che è sospettato di essere stato uno dei mandanti e addirittura uno degli esecutori dei delitti. Perché? Perché gli investigatori hanno stabilito che tra i due delitti dell'81, quello di Calenzano e Scandicci, sono stati commessi sulle donne dei tagli diversi da quelli commessi sugli altri omicidi avvenuti nell'84. Quindi, secondo gli investigatori, ci sarebbero due mani diverse, una esperta nel 1981 e l'altra, quella nell'84, molto, molto più approssimativa.

0: Un'altra pista porta a San Casciano. Nel 1988 Mariella Ciulli, ex moglie di Francesco Calamandrei, farmacista di San Casciano, si reca dai carabinieri e riferisce che alcuni anni prima, quando era ancora sposata con l'uomo, aveva trovato in casa una pistola, una Beretta calibro 22 e nel frigorifero alcuni macabri feticci, a sua detta, provenienti dalle vittime femminili del mostro di Firenze. I carabinieri effettuano una perquisizione in casa di Calamandrei, senza però trovare nulla di insolito. Nel 91 la donna si presenta ancora dai carabinieri per fornire nuove informazioni. Il 16 gennaio 2004 il capo della squadra mobile di Firenze, Michele Giuter, incaricato di ristudiare il caso del mostro, chiede al pubblico ministero Paolo Canessa il mandato per perquisire la casa dell'ex farmacista. Nel gennaio 2004 viene notificato un primo avviso di garanzia a Francesco Calamandrei e poi nel giugno 2005 un'informazione di garanzia per concorso di omicidio di Francesco Narducci. Il 21 maggio 2008, al termine di un processo con rito abbreviato iniziato nel settembre 2007, Calamandrei però viene assolto dalle accuse, in quanto il fatto non sussiste. Sempre nello stesso anno, il giudice delle udienze preliminari di Perugia archivia il fascicolo che vede Calamandrei indagato insieme con il giornalista Mario Spezzi nell'inchiesta sulla morte di Francesco Narducci. Francesco Calamandrei muore il 1 maggio 2012 per un malore che lo colpisce nell'androne della propria abitazione a 71 anni. L'inchiesta sui delitti del mostro di Firenze prende il via anche da un interrogatorio dell'avvocato Pietro Fioravanti, legale di Pietro Pacciani. Racconta la sua versione e dice che poco prima di morire Pacciani gli aveva parlato di un medico e di un farmacista come i veri colpevoli degli omicidi del mostro. Dopo quell'interrogatorio l'avvocato Pietro Fioravanti allarga il tiro e dice: intorno ai delitti del cosiddetto mostro di Firenze, o meglio dei cosiddetti mostri di Firenze, ci sono tanti morti di cui potrei fare i nomi, 15 dei quali sono morti ammazzati. Poi rivela: i mandanti sono gli stessi esecutori. Chi voleva uccidere non ha dato l'incarico a terze persone, ma ha ucciso. Ma il punto centrale del racconto dell'avvocato Pietro Fioravanti resta una convinzione maturata nel tempo. Pietro Pacciani non è morto di infarto, ma ucciso dagli stessi mandanti. Misteri contengono altri misteri, tutti inquietanti, come il dossier preparato nel 1984 dal criminologo Francesco Bruno per conto del capo della polizia di allora, Vincenzo Parisi, un fascicolo mai più ritrovato che conteneva già alcune indicazioni precise.
1: Ne nacque un dossier in cui naturalmente il primo punto fondamentale era l'interpretazione di questi delitti, e l'interpretazione era un'interpretazione inevitabilmente mistico-esoterica, in cui interpretavano i delitti come atti seriali rispetto ad un progetto delirante che era impresso nella mente del killer, e si individuava un primo profilo psicologico di questo individuo, una persona intelligente, capace di autocontrollo, con una buona cultura e con dei gravi traumi familiari. Questo dossier venne molto gradito dall'allora prefetto Parisi, il quale decise che questo doveva essere mandato agli organi investigativi che agivano sul campo a Firenze, e per quello che mi risulta dal SISDE questo rapporto andò a Firenze. Però quello che mi pare sia stato accertato nell'inchiesta tuttora in corso è che gli investigatori che direttamente agivano non ebbero modo di leggere questo rapporto, quindi questo rapporto in qualche modo si è perduto. Che questo sia avvenuto con dolo o senza dolo io ovviamente non lo so.
0: Sul mostro di Firenze si sono fatte un numero impressionante di ipotesi alternative a quelle dimostrate nelle aule processuali contro Pacciani e i cosiddetti compagni di merende. dalla cosiddetta pista sarda al caso Narducci, al coinvolgimento di Francesco Calamandrei, dell'ex legionario Giampiero Vigilanti, all'ipotesi dell'assassino seriale solitario legato alla pista sarda, a quella dell'assassino in divisa a Giobbe Vilacqua alla pista del Rosso del Mugello e anche a idee alternative di stampo settario, cospirazionista. Il compianto Andrea Purgatori aveva intervistato alcuni anni fa Carlo Lucarelli, giallista e scrittore che ipotizza da sempre un livello più alto dei mandanti del mostro di Firenze.
2: Beh, intanto penso che sì, non è chiusa, perché in effetti ci sono ancora tantissimi dubbi, tantissimi punti interrogativi, e dobbiamo chiederci perché certe cose non le abbiamo scoperte prima, perché le abbiamo scoperte dopo. Sono stati chiamati in causa tantissimi personaggi che appartengono a tantissime categorie, alcune anche insomma particolarmente note in quelli che chiamiamo i misteri d'Italia, e tu lo sai meglio di me, quando una vicenda, anche se apparentemente di cronaca come questa, di morti ammazzati, di un serial killer insomma, e una vicenda quando si porta dietro tutta una serie di punti interrogativi, è quello che noi chiamiamo a torto o a ragione un mistero italiano. Io mi sono fatto l'idea che ci sia un altro livello, che penso che Pacciani, Vanni e Lotti siano i compagni di merende. Ci sono tantissimi indizi, tantissime prove, tantissime testimonianze a carico loro. Però che solo queste tre persone abbiano ammazzato così, perché gli girava in una maniera particolare, perché erano solo dei serial killer, tutta quella gente io non ci credo. Anch'io penso che ci possa essere un secondo livello, una setta esoterica, qualche cosa, che abbia in qualche maniera governato i compagni di merende e che abbia goduto magari di certe protezioni, o perlomeno sia stata così brava e così intelligente da stornare, da depistare anche le indagini. Insomma, forse è più giusto dire non il mostro di Firenze, ma i mostri di Firenze.
3: Senti Carlo, in effetti così abbiamo detto, e secondo me abbiamo ragione, sul fatto che questa storia fa parte a pieno titolo dei grandi misteri italiani, perché se mettiamo insieme i vari filoni di inchiesta che hanno intersecato, diciamo, quello principale dell'indagine che poi portò all'arresto di Pacciani, Lotti eccetera, beh insomma incrociamo i servizi segreti, incrociamo la massoneria e soprattutto dobbiamo tenere conto di quelli che si chiamano i cosiddetti danni collaterali, che ammontano addirittura ad almeno una dozzina di altri morti, oltre ai 16 che sono stati attribuiti al mostro di Firenze. E questo fa venire alla mente appunto le inchieste inquinate di Ustica, di Bologna, della strage di Piazza Fontana, cioè il livello dei veri mandanti, no? C'è qualcosa, cioè non è soltanto un problema di coprire un livello superiore, diciamo così, sociale, ma c'è qualcosa di più, ci sono delle mani anche forse istituzionali o paraistituzionali che sono entrate in questa storia.
2: Beh, possono esserci tante cose, naturalmente, sono tutte indagini, sono tutte ipotesi. È vero che ci sono un sacco di morti attorno alla storia dei compagni di merende, ci sono persone che li conoscevano, ci sono prostitute che agivano in quella zona, ci sono altri personaggi. È vero che questa è una storia che si intreccia anche con un ambiente molto violento, come era quello della criminalità che si muoveva attorno a quei luoghi in quel periodo, no? Dalle parti di Firenze. Quindi è vero che certa gente può essere stata uccisa per tutt'altri motivi, però anche è vero che questi misteri ci sono, c'è tanta gente che è morta in maniera strana, anche qui assistiamo a quegli strani suicidi appunto che abbiamo visto a Ustica o in altre situazioni, in cui c'è qualcuno che si è impiccato toccando per terra, insomma. Non so cosa ci possa essere dietro, naturalmente, però viene da pensare male, e come diceva uno che se ne intendeva parecchio a pensare male, ci si azzecca quasi sempre.
0: Sulla stessa idea di Lucarelli si muove l'impressione di un cronista di razza come Massimo Lugli, un giornalista già a Paese Sera, Il Messaggero e La Repubblica.
4: La mia personalissima idea è che Pacciani e i due compagni di merenda che furono condannati, Vanni e Lotti, forse ricorderete, fossero effettivamente colpevoli, ma non fossero i soli. La mia, ripeto, personalissima pista è che ci fosse un secondo livello che commissionava questi omicidi. La spiegazione del patrimonio di Pacciani, che forse ricorderete, quando è morto gli hanno trovati 150 e passa milioni, pari a 900.000 euro di oggi, si spiega solamente così.
5: Sonori di archivio, interviste all'autore.
6: Il lato oscuro della verità.
5: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: sono le 9.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 9 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile e purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come sempre, il mio compagno di viaggi, il professore Iuri Aparo. Benvenuto professore.
4: Buonasera.
3: E con noi questa sera ci sono due graditissimi ospiti. Innanzitutto il professor Paolo Setti Carraro, medico italiano, fratello di Emanuela Setti Carraro, moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia in un agguato a Palermo il 3 settembre dell'82. Benvenuto, professore.
5: Buonasera, grazie.
3: E accanto al professor Paolo Setti Carraro, Alessandro Crisafulli, 62 anni, condannato all'ergastolo per due omicidi, che fa parte anche lui, come il professor Paolo Setti Carraro, del gruppo della trasgressione, voluto e nato grazie al professor Iuri Aparo. Noi questa sera facciamo un esperimento che in realtà è, come dire, ormai in essere da oltre 28 anni per volontà del professor Aparo, cioè quello di far incontrare coloro i quali hanno scontato la loro pena, che hanno vissuto molti anni da detenuti, con coloro i quali sono invece familiari delle vittime. E il nostro incontro di oggi serve proprio a far vedere che tipo di dialettica, di dinamica nasce all'interno del gruppo della trasgressione. Allora vado subito a chiedere al professor Paolo Setti Carraro: qual è l'esperienza che lei ha maturato all'interno del gruppo quando ha conosciuto una persona come Alessandro, che in questo momento siede accanto a lei e che, come dire, stava dall'altra parte, no? In qualche modo ha inciso simbolicamente sulla sua vita.
5: Buonasera innanzitutto. Domanda non facilissima, ma cercherò di rispondere. Io ho incontrato Alessandro la prima volta a Milano nella sede di Libera. Ho trovato una persona particolarmente evoluta rispetto al cliché del autore di reato, ed è questo è stato un'esperienza estremamente interessante, perché ho conosciuto il suo vissuto, l'ho seguito, l'ho compreso. Sono riuscito a immaginare i suoi stati d'animo, il suo passato, e in questo modo, confrontandomi con un'esperienza di vita per me non usuale, sono riuscito a sviluppare, conoscendo lui, conoscendo Roberto, conoscendo Adriano, insomma altri membri del gruppo, sono riuscito a immaginare delle vite e delle esperienze di vita alternative diverse dalle mie. E io credo che l'immaginazione, che diciamo che è favorita dal confronto e dal racconto, serve a sviluppare empatia, a sviluppare interesse per queste esistenze che sono apparentemente molto diverse dalle mie, ma che hanno un filo comune in fondo nel quale occorre riconoscersi, un filo di umanità e di errori che si possono commettere, ma si possono anche per certi versi riparare.
3: un filo comune, così dice Paolo Setti Carraro. Alessandro Crisafulli, il tuo vissuto invece rispetto a questo rapporto che si è sviluppato negli anni all'interno del gruppo della Trasgressione con Paolo Setti Carraro.
4: Buonasera a tutti. Allora, devo dire che di Paolo mi ha subito colpito, al di là della sua condizione di familiare di vittima, insomma, il suo modo di porsi, la sua pacatezza. È un uomo che subito mi ha fatto sentire accolto, proprio per il suo modo di fare, il suo modo di parlare. È una persona che ti spinge ad essere te stesso, a guardare in fondo alle tue problematiche. E non ho mai sentito da parte sua il dito puntato su quello che io ho fatto. E devo dire che la nostra conoscenza è arrivata dopo che avevo già fatto una quindicina di anni di carcere e mi ero già confrontato con altri familiari di vittime partecipando a un progetto denominato Sicomoro, che però è durato solo 3 mesi, ci siamo visti una volta a settimana. Invece con Paolo ci siamo visti per anni, e quindi da parte mia è nata una stima profonda anche per l'uomo che è stato dal punto di vista lavorativo, e sono riuscito a scindere Paolo dalla sua condizione di familiare di vittima. Questo non perché io dimentichi che lui è stato ucciso una sorella, ma perché secondo me fossilizzare una persona in quella condizione alla lunga impoverisce il rapporto. Quindi sì, di ricordare, ma andare oltre, e da questo secondo me si può ampliare e solidificare, si possono solidificare le fondamenta di questo legame che appunto nasce da due posizioni agli antipodi, ma come nella costruzione di un ponte si cammina andando l'uno verso l'altro, ed è una cosa fantastica. Quello che ci accomuna, credo, anzi presuntuosamente dico, ne sono certo, è il dolore, che non passa mai, per chi ha subito e per chi ha fatto subire come me. Certamente mi preme puntualizzarlo, sono due dolori diversi, perché l'autore di reato ha un obbligo morale, mi viene da dire, di entrare in punta di piedi nella vita di chi ha subito, perché appunto è la parte più debole da questo punto di vista, perché ha subito. E quindi, nonostante sia, come dire, siamo accomunati da un unico punto che è il dolore, ho il massimo rispetto quando entro nelle vite delle persone che hanno subito, perché, e concludo, una persona può diventare come me un ex assassino, ma Paolo non sarà mai un ex familiare di vittima. Questa condizione purtroppo per lui sarà sempre attiva, quindi massimo rispetto.
3: Professor Apparo, ha sentito, no? Quello che hanno detto sia Paolo sia Alessandro, il suo vissuto?
5: Il mio vissuto è che sono particolarmente contento che Paolo e Marisa Fiorane siano parte stabile del gruppo, perché di fatto posso constatare tutte le volte che il gruppo si incontra la forza, insomma, le conseguenze della loro presenza al gruppo. Di fatto loro hanno una credibilità, hanno una intensità rivoluzionaria che altre persone non possono avere, perché non hanno la loro esperienza. I detenuti rimangono abbagliati, colpitissimi, insomma, dal fatto che al gruppo ci sono, cioè, un Paolo Setti Carraro e una Marisa Fiorani che, a fronte di quello che hanno vissuto, parlano con i detenuti. Ed inoltre ci si chiede, e questo va anche chiesto a loro, ma i detenuti, diciamo, al di là dell'incanto che vivono trovandosi davanti, cosa
6: cosa ci guadagnano, e loro, Paolo, cosa ci guadagna dal fatto che Alessandro è cresciuto anche per merito suo? Queste domande per me sono all'ordine del giorno. Ogni giorno magari trovo risposte diverse, ma tutte queste risposte comunque contribuiscono a fare in modo che il gruppo vada avanti.
3: Allora, prima di far sentire le risposte a questa domanda posta dal professor Aparo, sia da Paolo Setti Carraro che da Alessandro Crisafulli, facciamo un passaggio proprio attraverso il dolore nella narrazione che ne fa Bruce Springsteen nella sua canzone On the Street of Minneapolis.

0: Allora, abbiamo detto, professor Paolo Setti Carraro, o dottor Paolo Setti Carraro, la domanda di Iuria Paro è stata precisa, no? Ovvero, cosa ci guadagna lei dalla emancipazione di Alessandro?
1: Ma, diciamo, in senso lato, sicurezza. Sembra un paradosso, ma non lo è. Un detenuto che diventa cittadino e che viene reinserito nella società è una quota di sicurezza in più per tutta la cittadinanza, oltre a liberare delle qualità, dei talenti che prima erano nascosti. Quindi è un arricchimento in generale per la società. Questo è il guadagno che deriva dal fatto che Alessandro oggi sia un cittadino e non più un criminale. Io dalla frequentazione del gruppo mi sono nutrito profondamente. Lo diceva già Lara Giovanelli tempo fa in un'altra intervista.
0: Lara Giovanelli, che è anch'essa parte del gruppo della trasgressione, che è venuta qui in trasmissione da noi.
1: Ogni volta che io vado al gruppo ne esco arricchito, mi nutro della relazione con i detenuti.
0: Mi piace moltissimo questo, Paolo, perché il nutrimento è essenziale. Allora, visto che questo nutrimento passa attraverso di voi, no? Alessandro, hai accanto una persona che dice di sentirsi nutrito attraverso il lavoro che voi fate insieme nel gruppo della trasgressione. Che tipo di valore dai tu al nutrimento di cui parla Paolo Setti Carraro?
2: È inquantificabile, è talmente un qualcosa che riempie che faccio fatica a trovare delle parole adeguate. Sostanzialmente, per usare una metafora, è come quando la macchina ha bisogno di benzina, ecco, è l'infa vitale per proseguire un percorso che non finirà mai, perché quando scendi in profondità, nel senso negativo, come sono sceso io, quindi nella mia animalità criminale, risalire è veramente un'impresa titanica, perché bisogna sradicare una mentalità, perché la mia vita era uno stile di vita, quindi un modo di essere, e quindi ha bisogno, nonostante io mi senta estremamente centrato nella mia condizione di cittadino, però non sono così presuntuoso da dire che posso vivere di rendita con quello che ho fatto. Ho bisogno necessariamente di nutrimento anch'io, quindi sapere che Paolo in qualche modo si nutre della nostra relazione non può che darmi ulteriore spinta propulsiva verso il mio cammino di rinascita, che probabilmente non terminerà mai, ma io ritengo che non sia una cosa negativa, perché continuare una ricerca non ossessiva sia qualcosa di funzionale alla costruzione, alla vita, insomma, a godersi quello che giorno per giorno riesce a costruire senza darlo per scontato. Quindi sono veramente felice e uso questo termine importante, ma non in modo retorico. Sono veramente onorato di essere vicino a Paolo, di poter in qualche modo dare e ricevere nutrimento.
0: Allora, io adesso chiedo alla nostra Elisa Cabrini, che oggi è in regia con noi, di mandarmi un breve pezzo di un brano tratto dal film I 100 passi di Marco Tullio Giordana, dove, e qui poi domando al professore il suo parere, dove, a proposito di nutrimento, noi abbiamo un momento in cui il papà di Peppino Impastato contesta al figlio il suo agito, ovvero la costruzione di una radio, dove lui praticamente polemizza e aggredisce verbalmente un capo mafia, perché quello che voglio mettere al centro è il fatto che in questa scena, lo sentirete tra un attimo, lui il padre di Peppino Impastato dice al figlio: onora il padre. Lo sentiamo e poi vorrei il commento del professor Iuri Aparo.
3: In chiesa, quando eri bambino, o catechismo, qual era il comandamento che ti hanno insegnato? Onora il padre. Come ti dicevo? Onora il padre. Onori tuo padre. L'onore tuo padre. Onore tuo padre. Dimmelo. Onora tuo padre. Dimmelo. Onora tuo padre. E che te ne dirlo? Onora tuo padre.
0: Allora, professore, abbiamo sentito, no? Il papà di Peppino Impastato dice: tu devi onorare il padre. E onorare il padre significa rispettare le norme di quell'ambiente in cui tu hai imparato a vivere. Dunque, chi tentasse in un certo ambiente di ribellarsi anche alle norme diventa, come dire, condizionato dal fatto di essere punito per questo vissuto. Lei, questo passaggio del film di Marco Tullio Giordano, da un punto di vista psicologico, come lo vive?
1: Io lo vivo come un tradimento rivoluzionario e di civiltà. Il Peppino Impastato non obbedisce al comandamento che dice onora il padre e la madre, semplicemente perché quello che ha incamerato fa sì che lui si senta inadempiente al, diciamo, al mandato della civiltà nell'onorare quello che fa il padre. Per cui nel film, credo di ricordare bene, Peppino Impastato sostanzialmente dice che suo padre è una persona mediocre, che ha fatto dei compromessi mediocri e che non sono quelli utili allo sviluppo della civiltà. Il padre lo accusa di tradimento, lo accusa di non attenersi, diciamo, alle leggi, ma Peppino non si attiene alle leggi semplicemente perché ritiene che quelle leggi siano sbagliate. Da questo punto di vista, nemmeno Paolo Setti Carraro, nemmeno Alessandro Di Safulli si sono attenute alle, tra virgolette, leggi, diciamo, della comunità di riferimento. Perché Alessandro Di Safulli di fatto in questo momento è qua, per cui agli occhi di un criminale col bollo e in attività lui è un traditore, cioè lui è una persona che sta facendo altro rispetto agli accordi di partenza. Ma assurdamente questo vale anche per Paolo, nel senso che le persone che hanno avuto vicende simili a quelle di Paolo, cioè la morte del padre, della moglie, della figlia, sostanzialmente possono dire a Paolo: ma tu che ci vai a fare con questi cristiani?
0: Ecco, allora Paolo Setti Carraro, perché spendere tempo con detenuti ed ex detenuti invece che stare altrove?
1: È un percorso lungo. Quando nel corso della vita ti capita di perdere un fratello, una sorella, un figlio a causa di un, diciamo, per un delitto della criminalità organizzata, soprattutto se la vittima è una vittima innocente, si apre un vuoto. La vita, innanzitutto la tua vita, viene stravolta completamente e devi ritrovare un'identità e un senso a quello che fai. E dall'altro lato c'è questo vuoto, quello che si definisce una mancanza, no? Mi manca. È un vuoto che va colmato e lo si può colmare in

0: ho capito che stavo male, che rancore e odio non mi offrivano nessuna possibilità di, diciamo così, di uscita da quel tunnel. Per lungo tempo ho condotto una mia battaglia con la morte che non accettavo, e in maniera diversa, complessa, per più di 40 anni. Ma nell'insieme, alla fine, ho scelto la vita rispetto alla morte. E se vogliamo, ho scelto l'amore. Parola grossa, ma credo che possa riassumere in maniera, diciamo, soddisfacente il senso di tutta la mia esistenza, di quello che ho fatto e quello che faccio. Quello che ci tengo a dire è che la mia posizione intanto è una posizione non comune, e Marisa, io, altri, perché non siamo soli, ma non siamo sicuramente la maggioranza dei familiari di vittime innocenti di mafia, delle mafie, della criminalità organizzata, quindi rappresentiamo sicuramente una minoranza che ha avuto, secondo me, il coraggio di andare oltre la propria sofferenza personale e cercare di riaffermare un principio di vita su un principio di morte. La seconda cosa che mi preme dire è che lo stesso evento nell'ambito di una famiglia colpisce in maniera molto diversa le varie figure. Una madre che ha concepito, ha portato dentro il suo corpo un figlio, una figlia, vive una perdita di questo genere in maniera diversa da un padre che si sente, ad esempio, privato della possibilità di guidare, sostenere, essere un riferimento per un figlio. È ancora diverso per un fratello che magari vede nella sorellina, come nel mio caso, una competitrice, ad esempio, o una figura fragile da coccolare, da proteggere. Quindi il vissuto dello stesso evento è molto diverso da persona a persona, nella stessa famiglia, per lo stesso evento. Quindi questa difficoltà ad affrontare la morte, la perdita, il vuoto, questa necessità di colmarlo con sentimenti forti, varia da persona a persona, ed è comprensibile che ci siano delle grosse resistenze a guardare al futuro in maniera diversa.
1: Allora, a questo punto farei così: andiamo in pubblicità, poi rientriamo in studio e ripartiamo da Alessandro Crisafulli e da quello che ha appena detto Paolo Setti Carraro.
2: Sono le 10 e 25 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo a questo proposito che i contenuti di questa trasmissione li potete risentire su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo che il lavoro del gruppo della trasgressione, di cui sono qui presenti tre membri, diciamo, fondativi e comunque importantissimi, il professor Iuri Aparo,

0: Il dottor Paolo Setti Carraro e Alessandro Crisafulli, potete risentirli su www.trasgressione.net o potete leggerli soprattutto su www.vocidalponte.it. Allora riprendiamo le fila della nostra discussione. Vado da Alessandro Crisafulli. Poco fa il Paolo Setti Carraro ha detto la relazione, ciò che mi ha portato ad investire tempo e la mia persona nel gruppo della trasgressione fondamentalmente è l'amore. A me questa cosa ha molto toccato. Alessandro, l'amore è uno degli elementi che poi alla fine, come dire, ha permesso a te di ritornare all'unità, a te stesso, per poterti salvare dalla condizione che ti ha portato a commettere reati?
1: Ma l'amore per me è una parola veramente grande che ho scoperto, diciamo, durante, dopo un bel po' della mia carcerazione, nella mia relazione con la mia compagna, e che prima mi era sconosciuta, non sono vissuto con l'amore, quindi ho un rapporto particolare con questa parola, con questi sentimenti. Sicuramente oggi mi sento una persona in grado di amare e di ricevere amore, questo sì.
0: Ma l'hai scoperto grazie al fatto di avere delle relazioni, cioè il fatto che tu in carcere e poi attraverso il gruppo della trasgressione abbia maturato, per esempio con Paolo, una relazione, è quello che poco alla volta ti ha portato,
1: certo,
0: all'amore,
1: assolutamente,
0: alla,
1: sì,
0: alla presenza, a sentire l'amore,
1: il tipo di relazione diversa rispetto a quello che avevo avuto nella mia infanzia, adolescenza. Non voglio includere mia madre, perché mia madre sicuramente mi ha amata a modo suo, ma poiché viveva una condizione quasi, mi viene da dire, alienante rispetto alla vita che faceva, era una donna arrivata dal sud, non conosceva niente, si è trovato un marito che l'ha lasciata da sola con dei figli piccoli, una città straniera per lei, e quindi apparentemente non è riuscita a darmi tanto. Però, ci tengo a precisarlo, il mio modo di essere, la mia, passatemi il termine, educazione anche durante il periodo criminale mi è stata riconosciuta da persone che non facevano parte dell'ambiente criminale, magari erano cresciuti in contesti criminali, cioè degradati come me a Quarto Giaro, ma avevano nella propria abitazione, quindi in casa, delle guide positive, e quindi sono riusciti a non perdersi nella devianza, e sicuramente erano meno fragili di me. Ecco, mi hanno riconosciuto che al di fuori del mio ambiente criminale era una persona che si poneva in un modo educato verso la gente che lavorava e chi non faceva parte dell'ambiente. Ecco, quest'unica qualità è sicuramente attribuibile agli insegnamenti silenziosi che mi ha dato mia mamma, quindi sì, il seme è stato sicuramente suo. Oggi credo di avere assolutamente sì dell'amore da dare, da ricevere, ed è, come dire, quello che ti fa mancare l'aria, è quello che ti spinge a fare cose, a imbarcarti anche in avventure, perché c'è una motivazione che è verso la vita, e l'amore e la vita vanno di pari passo,
0: compreso venire qui oggi.
1: Venire qui è, come dire, è quasi un sogno, cioè, chi avrebbe puntato su di me quando ero ragazzo e mi sarei trovato qui assieme a Paolo e a voi a parlare della mia vita con questi sentimenti, perché qui non è solo parlare, qui noi ci mettiamo dei sentimenti, cioè dei sentimenti che abbiamo, parlo di me, che ho introiettato in un percorso nelle tenebre, cioè io sono salito dalle tenebre, cazzo, scusate il termine, è un'esperienza che, cioè questa sì che è trasgressione, non quando facevo reati, oggi mi sento trasgressivo. Ecco, tornando un po' anche alla domanda che ha fatto Yuri prima, che, come dire, che sono uscito contro, sono un po' controcorrente rispetto al punto da quale ero partito, ma ben venga questa trasgressione, certo che sì che mi sento controcorrente, forse adesso sempre un po' meno, perché man mano che la mia vita procede in questa direzione incomincio in qualche modo ad abituarmi a farla mia, e quindi non vedo più questa dicotomia tra quello che ero prima e quello che sono adesso. Però certamente i primi tempi, altro che primi tempi, per almeno 15-20 anni in galera, ero visto un po' come una persona strana, la persona che si era bevuta il cervello. Questa è la metafora, siamo in galera.
0: Sì, perché tu eri quello che tra l'altro studiava, amava studiare filosofia, quindi eri visto come un soggetto marziano.
1: Diciamo, questo chi si pensa di essere, questo è diventato deficiente, guarda lì, sempre con la musica, lì con i libri. E invece in realtà io stavo costruendo
0: me stesso. Perché tra l'altro
1: tu
0: hai rotto due volte, hai rotto con te stesso, con quella parte di te che commetteva reati, ma hai rotto anche con quei detenuti che erano ancora legati al loro stato criminale. Vado un attimo da Paolo. Paolo, rispetto al rapporto che si sviluppa negli incontri di mediazione penale e di giustizia riparativa, nella vostra relazione c'è qualcosa di diverso?
2: Sicuramente gli incontri di giustizia riparativa sono, diciamo, occasioni sostanzialmente formali che prevedono la presenza di un mediatore terzo che segue, e quindi sono incontri che seguono delle regole molto precise. Nel nostro caso io credo che di fatto il gruppo faccia giustizia riparativa senza presunzione. Io credo che essere intorno a un tavolo rappresenta sostanzialmente l'occasione per tutti coloro che partecipano al gruppo di riflettere sui contenuti che vengono esposti e, diciamo così, dibattuti ogni volta che ci si incontra. E non ci sono lezioni da impartire, non c'è nessuno che insegna, non c'è nessuno che ha delle pretese di trasformare, di correggere, di educare qualcun altro. È un'occasione, se vogliamo, è esattamente una sorta di bacino di occasioni sovrapponibile a quelle che da ragazzi e da adolescenti ognuno di noi ha avuto di fronte. C'è chi ha scelto di seguire il piano inclinato della criminalità, c'è chi ha avuto la fortuna, pur essendo su quel crinale, di fare scelte diverse o di incontrare persone diverse, delle persone di riferimento, delle figure di riferimento diverse che hanno consentito di fare scelte diverse, percorsi di vita diversi, non criminali, ma diciamo così, di ricchezza sociale. Ecco, io credo che il senso del gruppo sia soprattutto quello, cioè offrire occasione di riflessione, e soprattutto quello che ne deriva è proprio la conoscenza della complessità delle vite. E quindi la possibilità di immaginare vite diverse, soluzioni diverse, occasioni diverse, e farsi arricchirsi di strumenti di lettura.
0: Tu parli di ricchezza sociale. Dietro questo concetto c'è qualcosa di enorme, secondo me. Quando parliamo di ricchezza sociale, voglio, e lo chiedo alla nostra Elisa, mandare un breve estratto sempre dal film I 100 passi. È il momento in cui il pittore comunista Stefano Venuti racconta come l'aeroporto di Palermo avesse alimentato l'interesse di molte famiglie mafiose, e mentre lui è in strada e sta facendo da un palco un comizio, si rivolge al giovane, al bambino ancora Peppino impastato, ma soprattutto allo zio che è un boss di mafia e si chiama Cesare Manzella. Sentiamo il contributo, perché poi, a proposito di questa ricchezza sociale, voglio fare una domanda al professor Aparo. Sentiamo il contributo.
3: Picciotto sveglio.
4: Ma se pensa quando è buono non sapeva. Si è messo in macchina 5 minuti e si insegnò a guardare.
5: E a capire a commettere sotto al conò.
6: Non è vero, Tano. Volevi farci vedere che non hai paura tu? Manco per giocare col bambino.
4: Ma monerai.
3: Cogna, ma hai esagerata quanto tu questo?
5: Stavo a cantare tu.
3: E come vuole che io non a cantare giuretta.
4: Dicono che è una barbera, se sono fatta la Mercedes.
6: E tu che ne sai?
4: Che ne sa, ci usano tutte.
6: Quegli scassapagliari di Palermo ti metteste a frequentare?
5: Altro che Mercedes, quelli ancora col mulo dovrebbero camminare.
7: Come c'è Cicero?
8: Cicero, che ha fatto una bella foto.
5: Ah, va, va,
7: no, no, si deve sparare la fotocamera. La
5: fotocamera. Peppino, dove sei? Al mio autista lo voglio qua vicino a me, fatelo passare. Vieni, vieni, vieni, cacchiare.
7: C'è
5: Cicero.
7: Oh,
5: oh, una picchiare a tutti, una picchiare.
9: E che sei, una trottola? Giri, giri. Che cos'è questo baccano?
10: Stefano Venù, un vetto. Il solito con me.
9: E con chi ce l'ha?
10: Con l'aeroporto.
9: Ce l'ha una seggia?
11: Sì, qua c'è una seggia.
9: Pigliala, Peppino, e fermati. Amore, ne va. Andiamo a fare i comunisti.
11: Ma c'è la barba?
9: Dopo.
12: E chi lo voleva? Questo aeroporto. La letale. L'aeronautica militare. No! Nessuno lo voleva qui a Punta Raisi l'aeroporto.
0: Allora, a un certo punto, professore, Cesare Manzella dice «Cacu mannamo no auci», che è la regola di fondo di quello che è il mondo associativo, il mondo criminale, che è privo di quella ricchezza sociale, di quel nutrimento di cui parlava poc'anzi Paolo Setti Carraro. E è con quella sottocultura che dobbiamo fare i conti, sia sul piano culturale, sul piano sociale, sul piano politico, indirettamente anche sul piano economico e anche da un punto di vista psicologico, perché molte delle persone che lei incontra vengono da ambienti che hanno avuto condizionamenti come quelli che abbiamo sentito. Qua non si muove foglia che io non voglia, dice il capo Bastone.
2: Ma insomma, al gruppo sì, sì, ho recepito. Non è che al gruppo della trasgressione siamo così bravi e delicati da non avere voglia di comandare. Anche noi vogliamo comandare, ma vogliamo comandare dopo che chi ha ucciso e chi ha perso la sorella in conseguenza di un omicidio, attraverso il loro lavoro sono stati capaci di riconoscersi l'un l'altro. Quello che facciamo è di favorire che ciascuno entri nella storia dell'altro, affinché l'altro, invece che essere inquadrato come un mostro senza storia, venga vissuto come un uomo con una storia che lo ha indotto e lo ha portato verso il degrado e lo ha indotto a commettere i crimini che ha commesso. E l'altro uomo, in questo caso Paolo, è un uomo la cui storia è stata fortissimamente segnata dalla morte della sorella, ma questa storia deve essere riconosciuta da Alessandro o da altri detenuti, perché chi uccide tendenzialmente ignora e ha bisogno di ignorare la storia dell'altro. Quindi essere allo stesso tavolo e entrare l'uno nella storia dell'altro non è cosa che facciamo perché siamo buoni, è cosa che facciamo perché vogliamo comandare.
0: Perché volete essere trasgressivi, lo diceva poco fa.
2: Vogliamo
0: molto
2: essere
0: bene
2: trasgressivi, ma vogliamo una forza, altrimenti detta potere, che non è la forza di fare inginocchiare gli altri, cosa che invece per la mafia è il must, è l'imperativo assoluto. La mafia su cosa sta in piedi? Sulla sua capacità di fare inginocchiare, di intimorire gli altri. Noi invece, non perché siamo buoni, ma perché vogliamo il potere, cerchiamo di fare in modo
13: perché l'assassino, riconoscendosi nel familiare della vittima e viceversa...
0: Che tipo di potere, prof? Che tipo di potere volete?
13: Sì, è il potere di contribuire all'evoluzione della società e del carcere. Il gruppo della trasgressione non è nato fondamentalmente per aiutare i detenuti e non è nato fondamentalmente per aiutare le vittime della criminalità. Il gruppo della trasgressione è nato già nel 1997 con un obiettivo, che era quello di trovare strumenti utili a una effettiva rieducazione del condannato e trovare strumenti utili affinché la storia della persona in carcere possa ancora oggi diventare motivo di emancipazione, stimolo emancipativo per gli studenti delle scuole dove andiamo. Andare in una scuola con Alessandro Crisafulli o con con Paolo Setti Carraro vedere che studenti e professori vengono nutriti, vengono colpiti dal fatto che loro si riconoscono. A me hanno insegnato da piccolo che la civiltà è questa, non quella del avere potere facendo i ginocchi.
0: Il vero atto trasgressivo è riconoscere l'altro da sé. Questo è quello che Paolo e Alessandro e lo stesso professore ci stanno portando come esempio. Paolo, Alessandro, domando: sulla base della vostra esperienza, pensate che la vostra emancipazione reciproca possa diventare uno strumento per la rieducazione del condannato ed eventualmente per il benessere del familiare della vittima di reato? Paolo.
2: Sì, io sono convinto che questa strada sia molto importante, innanzitutto perché dimostra che è possibile liberarsi dal rancore e dall'odio, è possibile il cambiamento sia del familiare di vittima sia dell'autore di reato, e quindi diciamo, questo tipo di esperienza apre la porta alla speranza che anche altri familiari possano diciamo beneficiare di questa riflessione, di questa esperienza profondamente emotiva. Io sono convinto che i familiari di vittime di della violenza in senso lato abbiano bisogno di essere assistiti e sopportati nell'immediato. La tendenza a sostituire il sostegno psicologico, medico, familiare, economico, lavorativo, abitativo nell'immediato con un'attesa di un risarcimento economico futuro, tutto interno alla logica retributiva della giustizia penale, non fa altro che favorire l'irrigidimento dei familiari delle vittime all'interno di uno scudo che serve a riempire quel vuoto di cui si parlava. Uno si crea un'identità, si irrigidisce in quell'identità, non vuole assolutamente riconoscere come essere umano l'autore del reato per quanto efferato, allontana la parte oscura della sua vita, della sua persona, della sua identità e la confina all'interno del carcere. Uscire da questo schema, da questo guscio, a distanza di tempo è estremamente difficile. Credo che il beneficio maggiore sarebbe quello di poter intervenire subito dopo l'evento e aiutare i familiari a emanciparsi con tutte le complessità di cui si parlava prima, le diversità tra le varie figure, ad uscire da questo schema che è favorevole esclusivamente a quelle logiche giustizialiste sfruttate dalla politica.
0: Sai che è una curiosità, Paolo, cioè credo che una delle cose più difficili da superare per chi ha vissuto il trauma che hai vissuto tu è la rabbia. Ecco, tu la rabbia come l'hai superata? Se l'hai superata.
2: La rabbia cerchi di sublimarla se è possibile. Puoi cercare di manifestarla in maniera, diciamo, con esplosioni di violenza. A me è capitato diverse volte di avere delle esplosioni di violenza che testimoniavano l'esistenza di una rabbia e di una profonda insoddisfazione. È come togliere il detonatore, bisogna disarmarla la rabbia.
0: Bella questa cosa, disarmare la rabbia. Emergono delle cose durante la trasmissione secondo me meravigliose. Scusa Paolo, mi leggo subito a quello che hai detto per andare da Alessandro. Alessandro, una famosa canzone di De Gregori dice: e qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, no? Che cosa rimane a te dopo questo lungo percorso che tu hai fatto, che è partita da un lungo periodo di devianza e poi è invece approdata a delle trame di libertà? E la stessa domanda poi la voglio fare al professore, però prima Alessandro, rispetto a quello che diceva un attimo fa Paolo, no? Perché qualcosa rimane, tra le cose che rimangono c'è anche la rabbia, e lui ha dato una meravigliosa, secondo me, definizione.
1: Disarmare la rabbia è ossimorico, è effettivamente una genialità, Paolo. E la rabbia è sicuramente un'emozione, e quindi come dico spesso anche ai ragazzi che incontro, quando sei rabbioso puoi incanalare questa energia per usarla verso altre direzioni. Certamente hai bisogno di una guida in quel caso. Cosa rimane? Del mio passato mi rimane la sensazione di questo ragazzo che ero smarrito, che ho preso per mano e sto cercando di traghettare verso la vita, verso la costruzione, insomma fare pace con quel ragazzo che potrei anche accusare di avere fatto delle scelte sbagliate, ma il tema delle scelte è talmente ampio e delicato e non abbiamo il tempo per trattarlo, perché le scelte, è difficile scegliere da adulti in modo consapevole. Possiamo immaginare un ragazzo giovanissimo e che ha avuto sempre delle direttive che erano contrarie alla vita. Quindi adesso mi rimane, non penso che sia etichettabile mi rimane, adesso sono in divenire più che mi rimane, sono propenso e vorrei chiudere con quella domanda che aveva fatto Yuri, cioè rispetto ai, e può essere utile ai detenuti questo percorso? Assolutamente sì, certamente parliamo di detenuti che in qualche modo però abbiano iniziato un lavoro su se stesso. Allora questo tipo di relazione certamente è uno stimolo per altri, ma non solo nella nostra condizione, è un qualcosa che dà speranza, perché pensare che due posizioni così agli estremi si siano avvicinati può dare speranza anche chi in altre condizioni si trova in un vicolo cieco. E questo me l'ha detto una mia amica che, come dire, non è molto propensa a far uscire i detenuti, adesso sono anche piuttosto amica con lei, però la pensa diversamente, però in realtà sentendo la mia storia ha capito che può essere da stimolo a persone che si trovano in estrema difficoltà, che può essere un lutto ma anche una malattia, altri tipi di situazioni difficili. Insomma, la speranza è quello che dà, come dire, una motivazione a chi in quel momento non riesce a trovarla da sola, e quindi è un'indicazione, una guida, insomma.
0: Professore, abbiamo un minuto, a lei la chiusura.
13: A proposito di quello che rimane a me, scherzo rapidamente. A me rimane la presunzione, la stronzaggine che avevo da ragazzo. Quando andavo a scuola mi convincevo che un insegnante non stesse facendo bene il suo mestiere. Oppure quando ho fatto il militare e mi sembrava che il capitano o il maggiore non stesse facendo bene. Io sono entrato in carcere come consulente del Ministero della Giustizia. La mia stronzaggine, la mia arroganza, purtroppo non mi è passata. Continua ad essere l'arroganza di chi pretende di insegnare al Ministero della Giustizia come, facendo incontrare una persona che ha ucciso ed uno che ha perso la sorella, si può dentro il carcere accendere scintille che servono alla civiltà e alla costruzione della realtà che desideriamo tutti.
0: Ognuno coltiva la sua speranza. Grazie naturalmente ai miei ospiti, grazie ad Elisa Cabrini. Vi ricordo che potete sentire i contenuti di questa trasmissione su www.giornaleradio.fm. I contenuti anche del gruppo della trasgressione li trovate su www.vocidalponte.it e su www.trasgressione.net. Grazie per averci fin qui ascoltati. Naturalmente noi ci risentiamo domani sera in replica alle 20 e poi sabato prossimo. Grazie ad Elisa Cabrini.
14: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 11 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

raccolta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Dal chilometro 7600 al chilometro 10100 della via litoranea tra Castel Porziano e Torvaianica, a sud della foce del Tevere, corre la spiaggia di Capocotta. Dune, sabbia e ancora dune, sabbia e tanto mare.

0: Da una parte c'è la macchia mediterranea, dall'altra il mare. Le abitazioni sono rade, poche case in costruzione, qualche circolo di caccia e ville lussuose fanno della zona il luogo di ritrovo dell'alta borghesia e dell'aristocrazia della capitale. Così si presenta Capocotta negli anni 50. Vilma Montesi nasce a Roma nel 1932, è una ragazza normale, conduce una vita alla luce del sole, ha molti amici, le piace divertirsi, è di origini modeste, figlia di un falegname, è fidanzata e in procinto di sposarsi con un agente di polizia in servizio a Potenza. Abita con la famiglia in un caseggiato popolare di via Tagliamento. È considerata molto bella, con qualche aspirazione a entrare nel mondo del cinema, prende parte ad alcuni film come comparsa o in piccoli ruoli. Frequenta dunque il mondo di Cinecittà ed è da tutti i testimoni descritta come riservata e signorile, impegnata a mettere a punto il corredo in vista delle imminenti nozze programmate per il Natale successivo.
1: Brava ragazza, io non posso dire niente. Usciva sempre a chiamarmi la sorella.
2: Ho incontrato sempre questa famiglia completamente unita, sia con il fratello e sia con la sorella e la mamma. Qualche notte pure, verso mezzanotte, l'una, non so, ho incontrato la mamma e con la figliola.
0: È l'11 aprile 1953, un sabato mattina, livido e nuvoloso. Il corpo di Vilma Montesi viene trovato sulla spiaggia di Capocotta da un muratore, Fortunato Bettini, che sta facendo la colazione in spiaggia. Alle 9.30 i carabinieri di Pratica di Mare scrivono un verbale sul ritrovamento della donna. Vilma Montesi è riversa sulla battigia, le mani sotto il viso, lo smalto sulle unghie, indossa solo camicetta e mutandine, non indossa gonna e reggicase di raso nero. Il corpo appare riverso prono sulla battigia, immerso in acqua solo dalla parte della testa. La giovane donna è dunque parzialmente vestita e gli abiti sono zuppi d'acqua. Non ha più indosso scarpe, gonna, calze, reggicalze ed è sparita pure la sua borsa. Sul corpo non c'è nessun segno di violenza. Il dottor Di Giorgio stabilisce a quel punto la causa del decesso: annegamento. Alla notizia del ritrovamento i giornali dedicano subito ampi articoli, anche se gli inquirenti chiedono ed ottengono l'interdizione della stampa all'accesso alla camera mortuaria dove è conservato il corpo di Vilma Montesi. Tuttavia, con uno stratagemma, il cronista giudiziario del Messaggero, Fabrizio Minghini, riesce ad entrare nell'obitorio a vedere il corpo. I particolari forniti nel suo articolo permettono al padre della ragazza, Rodolfo Montesi, di presentarsi per il riconoscimento del cadavere. A quel punto inizia l'inchiesta. Il pomeriggio del 9 aprile del 53, verso le 17, Vilma Montesi si reca a Ostia, prende il treno. Alla sorella Wanda, giorno prima, chiede di accompagnarla ad Ostia per curare nell'acqua salata un arrossamento del calcagno dovuto ad un paio di scarpe nuove. La madre, insieme all'altra figlia Wanda, trascorre il pomeriggio al cinema, assistendo alla proiezione del film La carrozza d'oro. Vilma però declina l'invito perché non le piacciono i film con Anna Magnani e aggiunge che forse sarebbe uscita per una passeggiata. Al rientro le due donne accertano che Vilma è assente. Ha lasciato in casa i documenti, i gioielli di modesto valore dono del fidanzato. La portiera dello stabile in cui vivono i Montesi dice di averla vista uscire intorno alle 17.30 e di non averla più vista tornare. A casa, infatti, Vilma Montesi non tornerà mai più. Alcuni testimoni sostengono di averla vista sul treno da Roma a Ostia verso le 18, tra Ostia e Torvaianica ci sono una ventina di chilometri. Il titolare di un chiosco di cartoline situato nei pressi della spiaggia di Ostia sostiene di aver conversato con una giovane apparentemente somigliante alla Montesi che acquista una cartolina illustrata e intende spedirla al fidanzato a Potenza. Il 16 aprile del 1953 il questore della capitale, Saverio Polito, inoltre alla magistratura il rapporto dei suoi funzionari della squadra mobile. Vilma Montesi ha avuto un malore durante il pediluvio, così è scritto. Il procuratore capo di Roma, Angelo Sigurani, archivia l'inchiesta come un incidente e da quel preciso momento la morte della donna diventa il caso di Vilma Montesi. Una combinazione di malcostume e di intrighi politici che provoca la più grave crisi politica della Prima Repubblica. Ma com'era l'Italia del 1953? Maurizio De Luca, giornalista e scrittore scomparso 10 anni fa, mi aveva dato la sua testimonianza proprio sul caso Montesi.
3: L'Italia del 1953 era ancora un'Italia rurale che andava a letto presto, che seguiva le sue giornate sul nascere e tramontare del sole, un'Italia che non aveva la televisione in casa, che si informava quando si voleva informare, soprattutto sui giornali, che aveva grande slancio nella maggioranza dei suoi cittadini nei confronti di incontri religiosi, di grandi processioni, di miracoli. Ecco, questa era la platea davanti alla quale cominciarono a snodarsi le vicende sotterranee, certamente discutibili, però di grande attrazione del sottobosco politico romano.
0: Trascorrono alcuni mesi e la vicenda ormai sembra quasi dimenticata. Un piccolo settimanale scandalistico, Attualità, diretto da Silvano Muto, il 6 ottobre del 1953 riporta a galla il caso di Vilma Montesi. Notizie vaghe, prive di riscontri oggettivi, ma piene di messaggi politici precisi. Il reportage scandalistico porta anche un titolo a 9 colonne, La verità sulla morte di Vilma Montesi. È una copertina dove una coppia è ripresa di spalle con le braccia alzate e illuminata dai fari di un'automobile. Il giornale accusa di aver lasciato morire la ragazza Piero Piccioni, figlio del ministro degli esteri Attilio Piccioni, probabile successore di Alcide De Gasperi. Secondo la ricostruzione dei fatti, Vilma Montesi si sarebbe sentita male per abuso di stupefacenti durante un festino nella riserva di caccia a Capocotta di Ugo Montagna, marchese, uomo da sempre vicino alla Democrazia Cristiana. Tutto ruota dunque intorno alla figura di Attilio Piccioni, uomo influente della geografia politica della Democrazia Cristiana, come conferma il giornalista e scrittore Maurizio De Luca.
3: Attilio Piccioni era una delle figure principali della più vecchia generazione democristiana ed era l'uomo che era stato indicato da Alcide De Gasperi come suo possibile successore alla guida della Democrazia Cristiana. E dire alla guida della Democrazia Cristiana significava anche indicarlo come uno degli uomini più potenti all'interno dello Stato. Attilio Piccioni era uomo di poche parole. Si racconta, e vi è conferma questo racconto, che una volta venne avvicinato da un cronista, il quale chiese una sua valutazione sulla situazione politica. E Piccioni rispose, ma, e se ne andò. Questa è la testimonianza della prudenza estrema del personaggio che, sulla base proprio di queste sue caratteristiche, rappresentava l'antagonista nei confronti invece del vitalissimo Fanfani, irrefrenabile Fanfani, giovane Fanfani, che tentava, con successo poi avrebbe avuto, la scalata ai nuovi poteri all'interno della Democrazia Cristiana.
0: Il cosiddetto rapporto riservato dei carabinieri, voluto da Amintore Fanfani, allora ministro degli interni e rivale di Attilio Piccioni, scavalca di fatto l'inchiesta della polizia. I carabinieri scrivono: Ugo Montagna organizza festine orge con donne di dubbia moralità allo scopo di soddisfare i piaceri e i vizi di tante personalità del mondo politico. Bimba Montesi diventa così la ragazza del pediluvio, la vittima di uno scandalo che scuote l'Italia del dopoguerra, come ricorda Francesco Grignetti, giornalista e scrittore, autore del libro Il caso Montesi per i tipi di Marsilio Editore.
4: Ancora non era arrivata la dolce vita, non c'era stata la liberazione sessuale, non c'era stata la contestazione, e l'immaginare che una ragazza, quindi in quel contesto di 21 anni, potesse andare da sola al mare, sulla spiaggia, e lì misteriosamente morire, apriva squarci di fantasie le più impensate, e quindi l'intera società italiana saltò alle conclusioni. Le conclusioni non potevano essere che una: lì la ragazza c'era arrivata nell'ambito di qualcosa di peccaminoso.
0: Scrive nel suo libro Francesco Grignetti, un giornalista che ripercorre una vicenda di cronaca a 50 anni di distanza dai fatti rispetto ai suoi predecessori, sa di avere un solo vantaggio: può andare a curiosare negli archivi della polizia, che sono conservati all'EUR a Roma, e lì all'archivio di Stato ho trovato una funzionaria che si è appassionata con me alla storia di Vilma. Alla fine, nel posto più impensato, e cioè fra tonnellate di autorizzazioni al porto d'armi, licenze per la vendita di alcol, rinnovi del passaporto, sono saltati fuori due faldoni di carte dell'epoca. Centinaia di fogli rigorosamente con la stampigliatura a segreto, nascosti sapientemente al posto sbagliato, che raccontano di come il Ministero dell'Interno, ad un certo punto, perse la testa di fronte ad un'inchiesta che non sapeva più troncare o sopire, sotto l'incalzare dei giornali di un giudice che per la prima volta in Italia aveva scoperto il gusto di procedere controcorrente. Il caso Montesi appassiona l'opinione pubblica e travolge l'aristocrazia romana e il mondo della politica, come sostiene Francesco Grignetti.
4: Fu un grande scontro di potere all'interno del potere, ma fu una campagna in buona parte telecomandata da chi all'interno della DC o all'interno di alcuni apparati aveva interesse a demolire o comunque a intaccare il potere di altri apparati e di altre correnti. La corrente di Fanfani approfittò di questo scandalo per intaccare la forza della corrente antagonista, che era la corrente di Scelba, Piccioni, Spataro e, diciamo, i democristiani di destra, tra virgolette, in un aspro confronto per contendersi l'eredità dei Gasperiani.
0: Il giornalista Silvano Muto viene denunciato per aver pubblicato notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Prima ritratta dicendo che l'articolo è una personale ricostruzione fantasiosa, poi Silvano Muto conferma la prima ricostruzione dei fatti.
5: Quell'articolo nacque come nascono tutti gli articoli di giornale. Le voci innanzitutto, è la raccolta di voci che circolavano nell'ambiente politico-giornalistico romano. Altre voci e altri elementi giornalistici vennero presi dalla vicenda in se stessa. Alcuni poi furono degli articoli di giornale precedentemente al mio che uscirono fuori prima e dopo l'articolo firmato da me.

0: Al processo per diffamazione aggravata a mezzo stampa Silvano Muto porta come testimoni della difesa l'elegantissima figlia di un notaio milanese, Anna Maria Moneta Caglio, soprannominata Cigno Nero, ex amante del marchese Ugo Montagna. La Caglio accusa Piero Piccioni di aver ucciso Vilma Montesi, di averla poi trasportata sulla spiaggia. Secondo la deposizione di Anna Maria Moneta Caglio, Piero Piccioni è amico intimo di Ugo Montagna e tutti e due hanno rapporti d'affari con il capo della polizia Tommaso Pavone. Tramite l'interessato aiuto del questore di Roma, Saverio Polito, sono riusciti ad occultare le prove del delitto. Ma chi è Anna Maria Moneta Caglio? Secondo il suo racconto è una donna ambiziosa che arriva a Roma per fare l'attrice.
1: Io arrivo a Roma perché volevo fare un film per sposarmi, perché mio padre non cacciava la dote, ecco, e noi avevamo bisogno di soldi per metter su casa. E, insomma, sembra che fossi una bella ragazza quando ero già andata a Roma precedentemente. Mi ha detto, ma perché non fa un film? Perché non fa un film così bello? E io ho detto, beh, adesso vado a Roma, faccio un film, così guadagno e mettiamo su casa, eccetera. E allora mio padre mi ha mandato una lettera per il ministro delle telecomunicazioni, Poste e Telecomunicazioni, che era Spataro, che in quel momento sostituiva Scelba al Viminale. Le altre due lettere erano una per la massoneria di Piazza del Gesù, perché mio papà era massone.
0: Un giornale satirico, il Merlo Giallo, pubblica in copertina una vignetta con un piccione che tiene nel becco una giarrettiera nera. La stampa amplifica sospetti e accuse, porta avanti inchieste e gonfia scoop scandalistici. L'Italia degli anni 50 non parla d'altro, secondo il giornalista e scrittore Francesco Grignetti.
2: C'è un paese che comincia a leggere, c'è un paese che comincia a frequentare con regolarità e con entusiasmo i cinematografi, c'è un paese che non legge più solo il quotidiano, ma che vede nascere i settimanali, i rotocalchi, illustrati, quindi naturalmente insomma c'è questo fatto anche proprio strutturale del sistema dei media che si sagoma in un paese dove si comincia a leggere, dove gli analfabeti stanno in calo sicuramente, dove la socialità, insomma c'è anche la televisione, anche insomma il 54, l'anno del caso Montesi, è anche l'anno dell'arrivo della televisione in Italia.
0: Chiara Ricci ha pubblicato nel 2023 un bel libro, si chiama Una storia sbagliata, per Golem Editrice.
3: Ancora ad oggi non c'è nessun colpevole ed è stato interessante vedere, come diceva anche lei, tutte le testimonianze, gli interrogatori, le dichiarazioni e poi anche le smentite, che ce ne sono state un'infinità, quindi anche processi collaterali di falsa testimonianza, calunnia, e c'era di mezzo di tutto, dal cinema alla politica, alla televisione, quindi si è alzato un polverone immenso e ancora oggi non c'è nessun colpevole a noi.
4: Per chi non era neanche nato, diciamo, nel 1953, io per esempio non ero nato, neanche lei mi sembra di capire.
3: No.
4: O era nata? No, non era nata.
3: No, no, no.
4: Ecco, però lei mi sembra che sia una cronista e quindi diciamo, perché si è appassionata a questa storia che sembra veramente non aver mai fine, in un'Italia che era l'Italia del 53, l'Italia che terminava gli anni della ricostruzione, si avviava ad una fase straordinaria del boom economico, una

0: i 30, anni 50, anni 60, in particolar modo. E bene o male sempre è uscito fuori, quando si trattava del 53 o primi anni 50, questo fatto di cronaca. Poi è successo anche, quando si incastrano gli eventi, camminando sotto, io sono di Roma, sotto Castel Sant'Angelo, c'era una bancarella che vendeva libri e ce n'era un tomo con tutti i processi del Novecento e mi ritrovai il processo Montesi, erano poche pagine, e con me c'era mio papà e mi ha detto: perché non ti occupi anche di questa storia? Mio papà tra poco compirà 80 anni, quindi era piccolino quando è successo questo fatto, e mi sono poi leggendo appassionata, e ovviamente il mio intento non è stato quello di trovare la verità, perché districandosi tra tutti i documenti è veramente impossibile trovare una verità, se non diverse letture dei fatti ovviamente. E da allora mi sono messa alla ricerca di materiale e sono riuscita, appunto, ho avuto la fortuna di poter accedere agli atti, a tutto il fascicolo, o quello che ne rimane ovviamente, perché erano oltre 80 fascicoli e oggi se ne sono ritrovati solamente circa 15 o 16, quindi immaginiamo anche tutto quello che è rimasto fuori. E di lì ho iniziato la ricostruzione, la mia ricostruzione dei fatti. Infatti il libro è impostato come fosse un testo teatrale diviso in atti, e con un occhio particolare alla famiglia, che forse è quella che è stata un pochino meno, diciamo, attenzionata sia negli altri testi precedenti ai miei, sia all'epoca dei fatti.
1: Il processo che cosa aveva stabilito, anche se non era giunta nessuna colpevole? Chi sono stati i personaggi che sono stati coinvolti, inquisiti, interrogati?
0: I personaggi principali sono stati Attilio Piccioni, che era il figlio del delfino di De Gasperi, Attilio, che era poi il candidato successore del governo De Gasperi, e Ugo Montagna, che si diceva fosse stato anche una spia dell'Ovra, quindi dei servizi segreti del Duce, e che aveva un po' le mani in pasta ovunque, era stato amico dei nazisti, dei fascisti, era amico giornalisti, il capo della polizia dell'epoca, il questore di Roma, quindi aveva un po', era un, come si dice a Roma, un po' un traffichino, quindi conosceva di tutto e di più, sia nell'ambiente dello spettacolo che nell'ambiente della giustizia e quelli del giornalismo. Questi sono stati gli indagati principali. Poi se ne sono aggiunti tanti altri, quali il guardiano della tenuta di Capocotta, che poi è dove si è trovata cadavere la Montesi, Anna Maria Moneta Caglio, il cigno nero, che era l'amante di Montagna, e quindi non si è mai capito se le sue accuse verso Montagna, che lei riteneva il responsabile assieme a Piccioni, fossero per vendetta amorosa o in realtà perché c'entrasse qualcosa. E anche un'altra attricetta dell'epoca, una starlet, che era Adriana Bisaccia, che rivelò a Silvano Muto, che poi fu il giornalista che portò al grande pubblico con un suo articolo alla vicenda Montesi, che inizialmente si era chiusa con un piccolo articolo, poi fu questo giornalista a riportarla all'attenzione della cronaca del pubblico, che rivelò che in questa tenuta di Capocotta, dove appunto secondo lei era stata presente anche Vilma Montesi, si tenevano festine e orge di sesso e droga. Quindi da lì poi partirà tutto questo processo, che ci sarà nel 57, durerà 5 mesi dal gennaio a maggio 57, e la sentenza, ovviamente con nessun colpevole, è che Vilma Montesi è morta per un annegamento da pediluvio. Quindi questa ragazza da Via Tagliamento sarebbe partita verso Ostia, sarebbe andata sulla spiaggia per fare, soffriva di un eczema ai talloni, secondo la famiglia, quindi aveva bisogno di fare questo pediluvio, partendo da Roma alle 17.30, quindi anche un orario un po' strano. Ha avuto un malore perché dissero i medici, era alla fine anche del ciclo mestruale, quindi aveva avuto questo malore, caduta in acqua e morta per annegamento. Quindi in 10 centimetri d'acqua questa ragazza sarebbe annegata.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità proseguiamo il racconto sul caso Montesi, con l'ausilio del montaggio e della regia di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 12 e 28 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni

0: condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile e purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
3: Nonostante la chiusura del caso Montesi, la stampa si mostra scettica. Io Roma, il quotidiano monarchico napoletano, avanza a quel punto l'ipotesi di un complotto per coprire i veri assassini, che sarebbero stati alcuni potenti personaggi della politica. L'ipotesi presentata nell'articolo «Perché la polizia tace sulla morte di Vilma Montesi» è firmato da Riccardo Giannini. Questa campagna mediatica si estende poi al Corriere della Sera, Paese Sera, piccole testate scandalistiche come Attualità. Il 24 maggio 1953 un articolo di Marco Cesarini Sforza, pubblicato sulla rivista comunista Vie Nuove, crea molto scalpore. Uno dei personaggi apparsi nelle indagini e presumibilmente legati alla politica, finora definito il biondino, viene identificato in Piero Piccioni. Piccioni è un noto musicista jazz, conosciuto con il nome d'arte di Piero Morgan, fidanzato di Alida Valli e figlio di Attilio Piccioni, vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e tra i massimi esponenti della Democrazia Cristiana. Il nome di Biondino viene attribuito da Paese Sera in una 5 maggio del 53, in cui si racconta di come avesse portato in questura gli indumenti mancanti alla ragazza assassinata. L'identificazione con Piero Piccioni è un fatto noto a tutti, ma nessuno ne ha mai svelato l'identità al grande pubblico. La notizia suscita un certo clamore perché viene pubblicata poco prima delle elezioni politiche del 53, ma l'estate successiva, segnata dalla caduta del governo De Gasperi e delle polemiche per la cosiddetta legge truffa, trascorre comunque senza che la vicenda riaffiorasse nelle cronache. Piero Piccioni querela per diffamazione il giornalista e direttore del periodico Vie Nuove, Fidi Agambetti. Sforza viene sottoposto ad un durissimo interrogatorio. Lo stesso PC, movimento di riferimento del giornale e unico beneficiario politico dello scandalo, non riconosce l'operato del giornalista, accusato invece di sensazionalismo, minacciato di licenziamento. Nemmeno sotto interrogatorio Cesarini Sforza cita mai direttamente il nome della fonte da cui ufficialmente proviene la notizia, limitandosi ad affermare che provenisse da ambienti dei fedeli di De Gasperi. Il 26 marzo del 54 il caso Montesi viene ufficialmente riaperto dalla Corte d'Appello di Roma. Il ministro Piccioni si dimette il 19 settembre del 54, appena ritirato il passaporto al figlio. Piero Piccioni viene arrestato 2 giorni dopo per concorso in omicidio colposo e uso di stupefacenti. Ugo Montagna, accusato di favoreggiamento, si costituisce direttamente in carcere. L'ex questore di Roma, Saverio Polito, riceve dalla magistratura un mandato di comparizione. L'accusa per lui è grave, depistaggio. Il 15 ottobre del 54, nemmeno un mese dopo, Piccioni, Montagna e Polito vengono scarcerati, ma rinviati a giudizio a piede libero. E il 30 settembre, sul Messaggero, il giornalista Fabrizio Minghini avanza la velata ipotesi che vi possano anche essere indizi in un'altra direzione, verso il giovane zio della vittima, Giuseppe Montesi. il giovane sarebbe stato molto attaccato alla ragazza, se non addirittura invaghito di lei. Giuseppe Montesi è considerato per l'epoca però un libertino, uno che si vanta delle proprie numerose avventure galanti, che intrattiene rapporti con personaggi di dubbia reputazione. L'ipotesi viene anche avanzata con tono sarcastico, ma è presa seriamente dall'opinione pubblica per via delle parole del leader socialdemocratico Giuseppe Saragat, che sulla giustizia rivela che il caso è vicino ad una svolta drammatica alla rivelazione del colpevole. In seguito, nell'interrogatorio coi giudici, Giuseppe Montesi ammette che aveva trascorso la serata con la sorella della sua fidanzata, dalla quale in seguito ebbe anche due figli. Il 16 novembre del 54 un ulteriore scoop scuote il caso Montesi. Due giornalisti di Momento Sera, impegnati in un'inchiesta sulla morte di Maria Teresa Montorsi, detta Pupa, scoprono una casa d'appuntamento a Roma, in via Corridoni 15. Durante un appostamento notano Giuseppe Soggio, uomo politico di spicco del PC e avvocato difensore di Silvano Muto, nonché presidente dell'amministrazione provinciale di Roma. Soggio viene fotografato mentre entra nel bordello in compagnia della moglie. Il fatto intacca pesantemente la credibilità dei principali accusatori. Il 20 giugno del 55 Piccioni, Montagna e Polito vengono rinviati a giudizio presso la Corte d'Assise, iscritti tra gli imputati per un processo penale sulla vicenda. Il 21 gennaio del 57 a Venezia si apre il dibattimento. Montagna nega di aver conosciuto la Montesi e Polito, ormai in pensione, conferma la tesi ufficiale dell'incidente in mare.

0: Alida Valli depone in favore di Piccioni, confermando che i giorni precedenti il decesso della Montesi Piero Piccioni si trova con lei a Ravello. Il musicista lascia quella località lo stesso 9 aprile, rientrando nella sua casa di Roma poco dopo le 14 e poche ore dopo si trova nello studio di un noto clinico per una visita alla gola. Dietro suggerimento del medico si mette a letto e ci rimane anche il giorno successivo. L'alibi comunque è già noto agli inquirenti. Il 28 maggio il tribunale riconosce gli imputati e li assolve con formula piena su richiesta del procuratore Cesare Palminteri. Il processo contro Muto e la bisaccia per le accuse di calunnia si conclude con una condanna a 2 anni per il giornalista, 10 mesi per la bisaccia con pena sospesa per quest'ultima grazie alla condizionale. Anche Moneta Caglio viene sottoposta a processo, condannata a 2 anni nel 1966. La verità sulla vicenda è rimasta ignota. Anche se appare improbabile che la giovane vittima si fosse recata ad un appuntamento del tipo ipotizzato con indumenti intimi rammendati e strappati. Nel 2015 il giornalista e criminologo Pasquale Aragone riporta in auge il caso recuperando e pubblicando la documentazione che si credeva andata ormai perduta sul caso Vilma Montesi, dalle primissime indagini a Ostia fino alle indagini post archiviazione. Secondo Aragone, la morte della ragazza fu dovuta ad eventi ascrivibili completamente alle sue vicende private, citando un filone di indagine fino a quel momento non preso in considerazione. Nel dispositivo della sentenza torna la tesi del pediluvio, ma ormai la speculazione politica è passata e l'enigmatica fine ma Montesi non occupa più le prime pagine dei giornali. Il senatore a vita Andreotti segue da vicino le tappe dell'inchiesta e del processo.
1: Si vide come si poteva, anche da un punto di vista giudiziario, essere talmente succubi della opinione pubblica così montata da compiere una serie di ingiustizie e devo dire anche di falsi. Tutto questo ha una necessità, secondo me, di essere rivisto, anche perché non solo praticamente distrusse politicamente una persona di un grande valore come era il senatore Piccioni, ma proprio perché il non dimenticare determinati fatti dovrebbe servire a evitare che si ripetano, anche se è rimasto tuttora, credo, irrisolto il problema della morte di questa giovane, che tutto può essere fuori che sia morta per pediluvio.

0: Il caso di Vilma Montesi segna una novità per la città di Roma. Per la prima volta i romani si appassionano ai fatti di cronaca nera, leggono, si informano, le pagine scandalistiche vanno per la maggiore. La morte di quella giovane donna fa voltare le spalle al potere, come sottolinea il giornalista e giallista Enzo Rava.
1: Questa Roma qui è cambiata veramente per la prima volta col caso Montesi, perché per la prima volta la gente si è rivoltata contro il governo, non per motivi politici, ma perché ha scoperto che lì non c'era soltanto l'autorità, ma c'era anche il potere e l'abuso. Quella storia è nata con l'omicidio di una ragazza che è stato imputato al figlio di un ministro. Poi è risultato anni e anni e anni dopo che erano tutte chiacchiere. Il figlio del ministro non c'entrava per niente, era una sorta di faida all'interno di un partito per fare uno le scarpe all'altro. Quella volta la gente che ha veramente cambiato il voto, l'orientamento politico è cambiato, perché per la prima volta la gente di Roma ha smesso di essere semplice plebe per diventare cittadinanza, gente che giudica il potere e lo giudica male, lo giudicava colpevole anche se il potere in quell'unico caso era innocente.
0: Filippo Ceccarelli, giornalista e scrittore, autore per Longanesi del libro Letto e Potere, storia sessuale della Prima Repubblica, dove il caso di Vilma Montesi è uno dei più esplorati.
2: L'impressione è che il povero Piccioni, e forse la stessa Montesi, senza che nessuno se ne rendesse conto sul momento, sono come due vittime sacrificali che, a partire dalla loro storia, dalla loro fine, uno è massacrato, insomma è espulso dal consenso civile, l'altra addirittura perde la vita, non sappiamo neanche come. Ecco, queste due figure siano quelle attraverso cui si stabilisce un nuovo codice di convivenza politica e anche sociale dentro il paese.
0: E in chiusura torniamo a Chiara Ricci e al suo bel libro Una storia sbagliata, una storia del passato che arriva ad oggi attraverso gli occhi di giovani scrittori.
3: Della Montesi ovviamente avevo sentito parlare, avevo letto nei libri, più volte occupandomi di attori o comunque di quel periodo storico mi sono imbattuta su questo caso, ma sempre molto in superficie, quindi non sono mai andata poi ad affondare l'attenzione. Poi, per caso, una sera ero a Roma, l'estate romana, e passeggiavo sotto Castel Sant'Angelo, dove ancora c'è una bancarella meravigliosa di libri più disparati, da libri su Roma a dizionari di diritto, quindi di tutto e di più. E parlando con mio papà, stavamo proprio parlando del caso Montesi, perché lui all'epoca aveva 10 anni, quindi avevamo preso un discorso parlando di Roma e poi siamo andati a finire sul caso Montesi. E lui mi disse, ma perché non scrivi qualcosa su questa ragazza? Neanche a farla apposta, e lì a poco su questa bancarella trovo un libro sui processi del Novecento, i più grandi processi, e in questa raccolta tra questi c'è il caso Montesi. Ho comprato quel libro e il giorno dopo già mi ero messa alla ricerca sui gli archivi online dei giornali, dei quotidiani che ci sono, mi sono scaricata migliaia di file per prendermi tutto il materiale possibile dei giornali dell'epoca, e da lì ho iniziato questa ricerca anche per ridare onestamente un po' di giustizia a questa ragazza, perché non giustizia di un processo, perché come abbiamo detto è impossibile, però anche darle una sorta di credibilità, perché le è stato detto di tutto, le sono stati dati gli appellativi più disparati, quindi anche per vedere un pochino da donna a donna, ovviamente a distanza di 70 anni, ridare un po' di rimettere a posto un po' le cose, soprattutto per una ragazza che all'epoca aveva 21 anni, appena compiuti. Era una ragazza tranquilla e probabilmente avrà anche conosciuto, io non, questo non l'ho mai negato, anche perché non posso negarlo, avrà avuto delle amicizie, magari un po'. Lei era figlia di un falegname e di una casalinga, quindi sicuramente sarà stata attratta, avrà conosciuto qualcuno di un ceto sociale più elevato, ma non credo sia stata invischiata o che si trovava dove l'hanno voluta far trovare. Ecco. Non penso, anche perché i fatti poi insomma, parlano anche un po' da soli, se una ragazza vuole andare a un festino. Ora, con tutto il rispetto, non ci va con la biancheria intima rammendata, sapendo dove sta andando. Quindi è un po' tutto strano. E quindi, secondo me, è stato un po' un capro espiatorio questa vicenda, che poi, ecco, non dimentichiamo che di lì a poco ci sarebbero state le elezioni, quindi la Democrazia Cristiana. Quindi, secondo me, si è alzato un grande polverone e questo caso si è andato a inserire bene. Poi c'è stato il lavoro di ricerca che ho potuto svolgere in casa, nel senso, io, adorando il cinema, ho il mio archivio personale, quindi riviste d'epoca. Circa 600-700 riviste d'epoca, quindi mi sono andata, con l'aiuto anche di, devo essere sincera, della mia mamma, a smantellare tutti i giornali dell'epoca per andare a vedere ovviamente gli articoli che erano stati scritti in quegli anni. E anche questa è stata una parte abbastanza leggera. La parte più complicata e più, diciamo, lunga, anche poi da ristudiare, è stata quella di consultare tutti gli atti, tutti i fascicoli che sono disponibili sia presso la Cancelleria Penale Dibattimentale di Piazza De Clodio, l'Archivio Centrale di Roma, l'Archivio di Stato, quindi ho dovuto fare più e più ricerche. Ovviamente il materiale non è completo, perché come è scritto agli atti sono, se non erro, circa 80 faldoni di documenti e noi oggi ne abbiamo disponibili neanche un quarto, quindi anche lì c'è da chiedere che fine hanno fatto anche questi altri faldoni. Sicuramente saranno, non dico nascosti, impolverati a distanza di anni, ancora adesso piano piano escono fuori, alcuni sono recentissimi, soltanto di una decina di anni fa circa, quindi sicuramente negli archivi, negli scantinati ci saranno. Però quello è stato il lavoro più lungo perché i documenti sono ovviamente scritti a mano, non tutti leggibilissimi, anche perché non sono tutti conservati al meglio, quindi alcuni fogli sono mangiati dal tempo, anche da alcuni animaletti, devo dire. Quindi c'è di tutto e di più. Però è stato un lavoro poi di ritrascrizione di tutti quei documenti, perché poi mi sono presa tutti gli appunti, alcuni li ho ritrascritti, quindi per essere quanto più fedele possibile e anche perché è comunque un caso di cronaca e ci sono degli eredi, giustamente, di tutti i coinvolti, quindi per non mancare di rispetto a nessuno, per essere quanto più corretta e onesta proprio per quello che dicevamo all'inizio, per non fare un ulteriore processo perché non è quello intento, e poi anche comunque c'è un rispetto di una donna ormorta e quindi tutto ciò che è stato detto, affermato e dichiarato, per quello sono stata fin troppo, mi hanno detto puntigliosa, ma è giusto comunque non lasciare nulla al caso, ecco.
4: Sonori di archivio, interviste all'autore.
5: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
1: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: L'avvocato Agnelli una volta disse che non è stato a Torino non ha un'idea precisa di cosa è stato il terrorismo politico. Era qualcosa di quotidiano, era qualcosa con cui dovevi convivere.
4: Torino era una città coperta da una cappa pesantissima per il tasso di violenza che si viveva nelle strade.
5: Era una città blindata, i cittadini erano impauriti, anche se si era solo all'inizio.
6: Un capo officina è stato ucciso.
7: Hanno legato il ginecologo a una sedia.
6: Gli assassini, due uomini.
8: Ferito gravemente e catturato.
6: È morto per dissanguamento.
9: Torino, 29 novembre 1977. Carlo Casalegno, 61 anni, vice direttore della Stampa, muore assassinato dalle Brigate Rosse dopo 13 giorni di agonia. L'attentato è nell'aria da molti giorni. Dopo ripetute minacce e una bomba al giornale, Carlo Casalegno viaggia con la scorta. È il 16 novembre 1977. Il giornalista ha un appuntamento con il dentista. Si reca in centro senza protezione di poliziotti e carabinieri. Poi raggiunge la sede della Stampa, presiede alla quotidiana riunione dei caposervizi, al termine il direttore Arrigo Levi gli chiede se ha bisogno di una scorta, perché in un covo delle Brigate Rosse a Torino viene rinvenuta una scheda su Carlo Casalegno. Siamo intorno alle 13:55. Due giovani mascherati sono piazzati davanti al portone dell'abitazione di Carlo Casalegno in corso Re Umberto 54. Lo seguono fin davanti all'ascensore, poi lo colpiscono con 4 proiettili di pistola. La testimone Carmelina Costa così racconta.
10: No, mi ha suonato la portinaia agitatissima dicendo: mi chiami subito qualcuno perché hanno sparato al professor Casalegno. Io sono scesa giù nell'androne e l'ho visto coricato, perdeva tantissimo sangue dalla bocca perché gli hanno sparato da qui in su, perché le gambe non aveva niente. Io ho chiamato subito il 113 appunto dicendo di mandare anche l'ambulanza, prima però è arrivata la polizia e poi l'ambulanza.
9: Dieci minuti più tardi, al centralino dell'agenzia ANSA di Torino, giunge la rivendicazione dell'omicidio di Carlo Casalegno. Scrivono i terroristi: qui Brigate Rosse, abbiamo giustiziato il servo dello Stato, Carlo Casalegno. Il 17 novembre 1977 un volantino viene ritrovato in una cabina telefonica. Sotto la stella a 5 punte la dizione Brigate per il comunismo, colonna Maracagol. Scrivono i brigatisti: Casalegno, pennivendolo di Stato, è un uomo della Democrazia Cristiana, che si distingue per la parte attiva svolta nella difesa e nella costruzione dello Stato di Polizia. Il suo omicidio è una risposta ampia e diffusa data dai movimenti e dalle formazioni rivoluzionarie di tutta l'Europa all'assassinio di Andreas Baader, Gudrun Ensslin e Jean-Karl Rasp avvenuto il 18 ottobre 1977 nel carcere di Stammheim in Germania. Intanto una voce anonima rivolge per telefono all'ANSA di Milano fredde minacce e dice: vivo o morto che sia, Casalegno è liquidato. Meditano i giudici, i giurati, gli avvocati e i loro familiari. Il processo alle Brigate Rosse non si farà né domani né mai, sappia così il ministro di polizia. Carlo Casalegno è il primo giornalista a morire sotto i colpi del piombo brigatista.
11: E secondo lei, signor Casalegno, noi che cosa possiamo fare?
12: Parlarne fra voi, parlarne in famiglia, parlarne con i vostri conoscenti, interessare al problema le altre scuole, perché in un paese libero i problemi si risolvono così. E quando un movimento di opinione nasce dall'interesse di molte persone, di molti cittadini, che possono essere i ragazzi delle scuole medie, come i pensionati, come l'associazione dei genitori, come un partito politico, anche i giornali se ne devono occupare.
9: Casalegno nasce a Torino nel 1916, laureato in legge dapprima pubblicista e insegnante. Poi partecipa alla lotta partigiana aderendo al Partito d'Azione, collabora al giornale clandestino Italia Libera. Svolge poi un'intensa attività giornalistica. Nel 1947 entra nella redazione della Stampa, dal 1968 è vice direttore del Quotidiano di Torino. La sua passione di sempre resta la storia, compare per numerosi fotogrammi nel film Dove nasce il Po, di Vladi Orengo. È il 1961. Casalegno è seduto sulla sua scrivania, ripreso mentre parla di Giolitti e del suo Piemonte.
13: È una felice coincidenza incontrare come primo personaggio di questo itinerario Giovanni Giolitti. La sua figura riassume dei piemontesi tutte le caratteristiche e le doti migliori. Fu praticamente l'arbitro della vita politica italiana nel primo decennio del Novecento. Dopo la gravissima crisi economica e sociale e politica provocata dalla disfatta di Adua, restaurò la libertà e restituì il buon funzionamento delle istituzioni parlamentari. Restando neutrale nei conflitti tra capitale e lavoro e attuando le riforme necessarie, impedì che i contrasti sociali diventassero un'aperta rivolta. Sotto la sua saggia amministrazione, la lira carta fece premio sull'oro. Alieno dalle avventure, ma pronto alle audaci opportune, realizzò felicemente l'impresa di Libia.
9: Sulle pagine della Stampa Carlo Casalegno si occupa di questioni di costume, culturali e politiche. Il 15 gennaio del 65 interviene sul ruolo dei teatri stabili, in particolare quello di Torino.
14: Sentite gli applausi. Si ripetono da un mese a Teatro Gremito per una commedia affascinante ma così sottile come il Cesare e Cleopatra di Shaw. Possiamo essere certi che il successo sarà uguale per gli altri lavori in programma, di Betty, di Beckett e anche di un autore vecchio di 4 secoli, piacevole ma che molti di noi non avevano mai sentito nominare come il Ruzzante. Ecco il risultato dei teatri stabili. Accostare a migliaia di abbonati, al grande pubblico, degli autori dimenticati, difficili o di alta poesia. Il compito dei teatri stabili è proprio questo, svolgere più facilmente che le compagnie di giro una funzione culturale. Ci istruiscono, ma divertendoci, non annoiandoci.
9: Sul finire degli anni 60 Carlo Casalegno intensifica i suoi scritti di impegno politico e assume una posizione sempre più definita in favore della legalità, dei diritti dei cittadini, dell'ordinamento dello Stato e contro la violenza e il terrorismo, un impegno civile che lo pone nel mirino dei terroristi. È il 1977, l'anno della rivolta. Il 17 febbraio Luciano Lama, leader della CGIL, viene contestato all'Università La Sapienza di Roma. Gli autonomi assaltano il palco del comizio del PC. Così il telegiornale della RAI racconta quella giornata in due servizi.
15: La manifestazione, promossa dai sindacati scuola della CGIL, CISL e UIL, con la partecipazione di Luciano Lama, è stata fin dall'inizio contestata duramente dai gruppi di autonomia operaia e del collettivo di Via dei Volsci, che si sono lasciati poi trasportare in azioni vandaliche e in vere e proprie aggressioni.
16: Io credo che il modo migliore per utilizzare questa occasione sia quello di ragionare e di ascoltare con calma. Questa grande manifestazione di lavoratori e di studenti può essere forse un poco disturbata, non può essere impedita. Ho visto migliaia di lavoratori, di lavoratrici, di studenti riuniti qui per discutere di un problema vitale, non soltanto della gioventù italiana, ma dell'intera società del nostro paese.
15: Il discorso di Lama è stato disturbato continuamente da slogans, da fischi, da battimani ritmati, da controcomizi improvvisati che volevano ridicolizzare le parole del sindacalista. Gli incidenti veri e propri sono cominciati appena Lama aveva finito di parlare. Il servizio d'ordine sindacale, che durante il comizio di Lama aveva fronteggiato centinaia di giovani di autonomia operaia, molti dei quali con il passamontagna e il volto coperto di fazzoletti e con in mano bastoni e tubi di ferro, è stato travolto dalla pressione di mostranti che hanno cominciato a lanciare pietre e bulloni. Luciano Lama, protetto da un gruppo di sindacalisti, ha raggiunto uno dei cancelli d'uscita dell'università accompagnato da una bordata di fischi. Nel suo discorso il segretario generale della CGIL ha detto che la presenza dei sindacati doveva considerarsi un contributo alla riforma dell'università, ma che la lotta per cambiare l'università e allo stesso tempo la società non doveva inseguire chimere. Lama aggiungeva che è assolutamente negativo devastare, distruggere beni collettivi. Chi opera in questo modo danneggia se stesso e la causa comune. Il futuro non è autodistruzione, ha detto ancora Lama. Il nichilismo e il luddismo sono prima di tutto prova di sfiducia, di distruzione di ogni speranza, annebbiamento di progresso. A chi lo contestava, Lama faceva capire che chi si muove in quel senso, sia che militi nella destra fascista, sia che si abbandoni a forme irrazionali di violenza, deve essere apertamente combattuto. I gruppi di autonomia operaia, del collettivo di Via dei Volsci, gli indiani metropolitani, così dicono di sé ragazzi che si dipingono il volto, provocavano i gravi incidenti di cui è stata teatro oggi l'Università di Roma, distruggendo poi l'autocarro sul quale Lama aveva parlato e fracassando tutto quanto capitava loro sotto le mani. Chi aveva solidarizzato con l'iniziativa dei sindacati era costretto a cercare riparo in aule o nei locali del rettorato. La polizia circondava l'Ateneo, pronta a sedare ogni tafferuglio che accadesse fuori i cancelli dell'università. Il piazzale antistante al rettorato veniva conquistato, questo il termine usato dall'ala ultras, da centinaia di giovani di autonomia operaia che aggredivano chiunque condannasse il loro comportamento. Ecco, i manifestanti stanno semidistruggendo l'autocarro sul quale Lama aveva tenuto il comizio. Nell'ufficio del rettore si sono susseguite rapide consultazioni telefoniche fra il professor Ruberti e i presidi delle facoltà sulle decisioni da prendere. Quella di oggi è stata una giornata nera per l'Università di Roma. Un gruppo di studenti non ha voluto rispettare la libertà di parola, che è fondamentale per ogni convivenza civile e democratica.
17: Alle 17.45 di oggi le forze dell'ordine ferme ai cancelli dell'università hanno intimato ai 5.000 studenti che si erano chiusi all'interno dell'Ateneo dopo gli incidenti di questa mattina lo sgombero dell'università. L'azione era stata decisa dopo che il rettore professor Ruberti aveva invitato alle 13.25 un fonogramma alla Procura della Repubblica e per conoscenza al questore di Roma e al Ministero della Pubblica Istruzione, con il quale dichiarava di non essere più in grado di garantire l'incolumità delle persone all'interno dell'Ateneo e chiedeva quindi l'intervento della forza pubblica che fino a questa mattina, come prescritto, non aveva potuto varcare i cancelli dell'università. Poco prima dell'ora fissata per lo sgombero, un'ambulanza del Policlinico aveva cercato di entrare nell'Ateneo Romano per raccogliere i giovani feriti, circa una decina, che erano rimasti chiusi con i loro compagni. Gli occupanti l'hanno respinta e hanno dato fuoco alle macchine che erano state ammassate davanti ai cancelli come una barricata. Sono intervenuti i pompieri, che hanno domato le fiamme, e poi mentre polizia e carabinieri iniziavano il lancio dei lacrimogeni per allontanare i giovani ammassati sul piazzale, un bulldozer ha rimosso le cancellate e polizia e carabinieri sono entrati. Gli studenti non hanno posto resistenza e si sono dispersi velocemente, arrampicandosi su muraglioni e usando delle uscite secondarie. Le forze dell'ordine, alla luce delle fotoelettriche, stanno ispezionando gli uffici gravemente danneggiati in questi giorni di occupazione per accertarsi che all'interno degli istituti non siano rimasti gruppi di occupanti.
9: Il 10 marzo 1977 a Bologna la polizia uccide lo studente di lotta continua Francesco Lorusso. E il 12 marzo del 77 la polizia chiude Radio Alice, emittente di Movimento di Bologna, accusato di aver guidato gli scontri tra autonomi e forze dell'ordine lungo le vie e le piazze di Roma.
18: Senti, c'è la polizia alla porta.
19: Sono entrati.
18: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
19: Ecco, stiamo strappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandato.

0: 18 marzo del 77. Carlo Casalegno interviene sullo sciopero generale nazionale in corso quella mattina.
1: Indubbiamente una motivazione economica c'è, il malcontento, la protesta, la crisi, eccetera. Ma queste grandi manifestazioni collettive vadano ben oltre e abbiano un senso politico. Come arma lo sciopero generale per ottenere investimenti, riforme, piani di industrializzazione, eccetera, sarebbe abbastanza impropria. Si sono fatti da 10 anni tanti scioperi per le riforme, poi le riforme non sono mai venute. È difficile che un grande sciopero generale provochi degli investimenti utili per nuove iniziative industriali. Il senso è completamente diverso. Anzitutto sono un modo per dare una voce ordinata alla protesta e al malcontento, svuotando quindi con questa grande prova di forza collettiva, compatta, quelli che sono gli spazi lasciati alla violenza individuale, alla iniziativa autonoma, eccetera. È un tentativo di assorbire in un ordine che è democratico, indubbiamente, le grandi masse.
0: Anche quel giorno il giornalista mette in guardia sul pericolo di violenze da parte di estremisti e di autonomi.
1: Sono scettico sulla possibilità che scioperi generali, che sono queste grandi prove di forza, di capacità di mobilitazione, di grandi masse, eccetera, bastino per emarginare, per far scomparire, per ridurre all'impotenza questi movimenti autonomi, spontaneistici, estremistici, eccetera, che sono un segno negativo, indubbiamente, ma direi il segno di una novità che non sarà molto facile assorbire. Ecco. C'è un aspetto che secondo me è abbastanza preoccupante. Io ammiro il servizio d'ordine dei sindacati e capisco perfettamente la prudenza del Ministero degli Interni nel delegare la responsabilità del controllo della piazza al servizio d'ordine sindacale. Ma che le manifestazioni debbano essere pacifiche soltanto se la polizia è assente mi sembra estremamente pericoloso. La polizia non è nemica né dei lavoratori né degli studenti, è nemica soltanto dei violenti.
0: È l'11 novembre del 77, 5 giorni prima dell'agguato. Carlo Casalegno scrive di suo pugno sulle pagine del quotidiano La Stampa praticamente la sua condanna a morte. Scrive Casalegno: al terrorismo rosso e nero si aggiunge un duplice squadrismo, d'estrema destra ed estrema sinistra, che nel nostro paese ha assunto proporzioni sconosciute nel resto dell'Occidente. Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità racconteremo l'inchiesta sulla morte di Carlo Casalegno con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
2: Il Lato Oscuro della Verità.
3: Sono le 15 e 24 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
1: Il 16 novembre del 1977, Carlo Casalegno, ex partigiano, giornalista, scrittore e vice direttore della Stampa, viene dunque ferito dalle Brigate Rosse a Torino. Colpito alla testa da 4 pallottole, rimane in vita per 13 giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Le Molinette. Tra lo sgomento e l'incredulità, amici, colleghi, parenti e uomini delle istituzioni gli fanno visita per rendere omaggio alla vittima di una brutale aggressione contro la libertà di espressione. È la prima volta che i terroristi sparano per uccidere un giornalista. Hanno voluto colpire il pensatore liberale che nella sua rubrica sul Giornale di Torino, intitolata Il nostro Stato, ha messo coraggiosamente in luce le contraddizioni della lotta armata e ha difeso l'idea di uno Stato severo con i violenti. Sono i mesi in cui nasce nel nostro paese un fermento soprattutto giovanile. La testimonianza di Franco Roberti, ex procuratore antimafia e antiterrorismo.
2: Il 1977 fu un anno cruciale per la storia della lotta armata. I movimenti giovanili e studenteschi vissero la loro stagione di maggiore fermento. Erano gli anni delle radio libere e delle contestazioni all'università. E la protesta diventò più accesa, ma anche più violenta. Furono mesi in cui ci furono molte vittime innocenti, cadute negli scontri di piazza, come Giorgiana Masi a Roma o Francesco Lo Russo a Bologna. E anche Torino visse un'escalation di sangue. In quel periodo le Brigate Rosse alzarono il tiro per la prima volta verso la stampa, colpendo giornalisti come Indro Montanelli o Emilio Rossi. E a novembre fu la volta di Carlo Casalegno, il vice direttore della Stampa. Casalegno era un giornalista molto preparato, già impegnato durante la Resistenza, e non aveva esitato negli anni del primo processo alle BR a schierarsi dalla parte dello Stato, senza fare sconti di alcun tipo ai terroristi. Nella sua rubrica sul giornale, intitolata Il nostro Stato, Casalegno esprimeva fermezza e rigore nell'applicare le leggi dello Stato per combattere il terrorismo e tutelare la società civile da qualunque progetto eversivo. Casalegno diventò così un obiettivo delle Brigate Rosse, che lo colpirono il 16 novembre 1977, mentre tornava a casa per pranzo. Il giornalista restò in coma 13 giorni prima di morire, il 29 novembre 1977. Solo 2 giorni prima dell'attentato aveva scritto un articolo intitolato Non occorrono leggi nuove, basta applicare quelle che ci sono. E fu proprio questo, secondo quanto poi emerse al processo, che convinse i brigatisti a ucciderlo e non soltanto a ferirlo alle gambe. Torino si fermò per salutare Casalegno il 1 dicembre del 1977, rendendo omaggio all'uomo e al giornalista, fino all'ultimo testimone di profondo impegno civile.
1: Perché proprio Carlo Casalegno? Nel libro Io l'infame, il primo collaboratore di giustizia della lotta armata, Patrizio Pesci, descrive così i motivi dell'omicidio di Carlo Casalegno. Scrive Pesci: tutto nacque, credo, da un'irritazione particolare di Andrea Coi nei confronti di Casalegno. Coi, che era un intellettuale, quindi sensibile a quelle cose, ce l'aveva a morte con i suoi articoli. Effettivamente erano articoli durissimi. Casalegno si era fatto carico sulla Stampa del problema del terrorismo e lo trattava con le stesse

0: ferma decisione, a mali estremi, estremi rimedi. Ma non era tanto quello che dava fastidio. Casalegno era un maestro dello sminuire e ridicolizzare l'organizzazione. E l'organizzazione non tollera l'ironia, né tollera di essere sbeffeggiata.
1: Patrizio Pecci ha 29 anni, ha militato nelle Brigate Rosse dal 1909, aveva la direzione della colonna di Torino. Le sue rivelazioni sull'EBR hanno consentito l'arresto di una settantina di terroristi e la scoperta di decine di covi. È il brigatista pentito che ha inferto il più duro colpo al partito armato. Dopo 3 anni di detenzione, ha recentemente ottenuto la libertà provvisoria. Pecci è accusato di 8 omicidi. Per 4 delitti ha ammesso la propria responsabilità.
2: Signor Pecci, come nasce un brigatista rosso?
3: Ma per quel che riguarda me, diciamo, è stata una storia abbastanza lunga che non so se riguarda anche gli altri, ecco, però in linea di massima dovrebbe essere più o meno la stessa cosa. Sono prima entrato in lotta continua tra un'organizzazione extraparlamentare. Però sono arrivato in una lotta continua in un momento un po' particolare, cioè nel momento in cui lo Stato incominciava per la prima volta a mettere dentro questi compagni, questi ragazzi. E diciamo che per la prima volta in quel periodo si incominciava a sentire il peso della repressione, cioè effettivamente fare certe cose anche a livello di piazza poteva significare la galera.
2: Quanti anni aveva lei allora?
3: Dovevo avere sui 19-20 anni, una cosa simile, più 18-19. Ecco.
2: Aveva già terminato gli studi?
3: No, andavo ancora a scuola. No, quindi era anche prima, un po' prima. Ecco.
2: Chi è che l'ha convinto a trasformarsi in un ribelle della società che spara?
3: Ma secondo me nessuno. Cioè, onestamente devo dire nessuno. Ci sono state tutte queste serie di fattori che sono intervenuti, ma man mano mi sono creato da solo. Cioè, io dico onestamente, ci sono state una serie di indicazioni, ci sono stati tutti quei fatti che mi hanno colpito in particolar modo, ma la maturazione è stata mia. Cioè, io personalmente non me la sento di dare la colpa a nessuno. Cioè, sono stato io che
2: ha scelto. Chi è il primo brigatista rosso che lei ha incontrato?
3: Il primo brigatista rosso che ho incontrato è stato un certo Fausto Jacopini, che lavorava alla Sitte Simens di Milano. Questo era un irregolare, naturalmente, cioè lavorava tranquillamente, faceva il suo lavoro, poi lavorava anche per l'organizzazione per le Brigate Rosse.
2: Ma il primo militante impegnato a tempo pieno, diciamo, chi è stato?
3: A tempo pieno, dunque, fu Semeria e la Mantovani. Ci andammo, tramite questo contatto di Jacopini, ci fissò un appuntamento a Milano.
2: Dove?
3: Questo non me lo ricordo, sono passati anni.
2: E che cosa vi diceste?
3: Più che altro parliamo un po' dell'organizzazione, di quello che eravamo noi come gruppo, perché noi ci ponevamo più che altro in termini antifascisti, non avevamo affatto le idee chiare, ecco. Addirittura proprio, forse non avevamo ancora le armi a quel tempo, per cui ci diedero dei documenti delle Brigate Rosse, più che altro non è che c'era, a dire il vero, anche se si dice il contrario, il dibattito che c'era. Con questi capi storici, secondo me era più scadente di quello che c'era ultimamente, cioè dei tempi miei, ecco.
2: Ecco, lei dei capi storici chi ha conosciuto?
3: Ho visto una volta a Curcio, a Pavia una volta.
2: Che però, impressione le fece?
3: Ma come l'ho visto, cioè, sta parlando così, l'impressione è che a che livello? A livello fisico,
2: a tutti i livelli?
3: Ma prima di tutto mi sembrava un po' al di fuori dal mondo perché era anziano, no? Cioè, ma più che anziano aveva questa barba leggermente bianca, con alcuni cosi bianchi, per cui guardandomi un po' attorno con tutti i contatti che avevo avuto mi dava l'idea di un'altra cosa, cioè di una persona, sì, un minimo di fascino, ecco, se questo minimo di fascino l'ha tirato fuori, ecco. Poi anche il modo di parlare, non c'era paragone, cioè voglio dire era preparato. Ecco.
2: Si sentiva che era un capo?
3: Sì, quello indubbiamente.
2: La Mantovani chi è?
3: Mantovani era una regolare delle Brigate Rosse, una dirigente, era stata a quell'epoca delle Brigate Rosse che viveva in quel momento insieme a Curcio, cioè coabitava con Renato Curcio, che poi è diventata la sua donna, e diciamo era anche la mia dirigente, cioè il primo periodo che ha diretto la brigata, io a Milano lavoravo in una brigata logistica, e c'era Angelo Bassoni. E poi successivamente mi spostarono in una brigata delle piccole fabbriche, dato che io lavoravo in una fabbrichetta di pochi operai a Milano, mi spostarono in una brigata delle piccole fabbriche e chi dirigeva, diciamo, questa brigata era Adi Mantovani, ecco.
2: Un tipo duro oppure...
3: Un po' particolare, voglio dire, dal punto di vista umano, quando si parlava era molto, molto aperta, cioè una donna, secondo me, che aveva delle qualità umane, ecco, tutta una serie di storie. Poi,
2: quali storie?
3: Cioè era molto, raccontava un po' tutto, cioè di solito il regolare difficilmente si apre con un irregolare dal punto di vista
2: personale,
3: sì. E invece lei si apriva abbastanza, nel senso tirava fuori dei suoi piccoli problemi, anche grandi, insomma, mi ricordo benissimo una volta, le tirò fuori la storia di che era rimasta incinta, no? Ed era un problema abbastanza grave, cioè dal punto di vista umano, perché all'interno dell'organizzazione, soprattutto per i regolari, non è possibile portare avanti la maternità, ecco, per cui lei lo poneva un po' come problema a noi della brigata, ecco.
2: Il bambino di chi era? Di Curcio?
3: Questo non lo so. E per cui tiro fuori questa storia, ma tante altre cose, diciamo, che poteva benissimo fare a meno, ecco, perché io mi sono trovato in situazioni simili, però non ho mai parlato di queste cose.
2: Non eravate tanto abituati alla confidenza?
3: Sì, però non su tutto. Cioè, era tutta un po' anche una questione psicologica. Cioè, siccome l'irregolare non sapeva parecchie cose, ecco, soprattutto su certe cose uno si apriva, ma su altre no, ecco, si cercava di mantenere un minimo, non dico le distanze, però ecco, su certe cose ci si copriva un minimo.
0: Andrea Casalegno, figlio di Carlo, giornalista, ricorda chi sono i killer di suo padre.
4: Chi erano gli assassini di suo padre?
5: Era il comando torinese delle Brigate Rosse, guidato da Patrizio Peci. Ma l'azione, naturalmente, come tutti gli omicidi, era stata decisa, cioè era una proposta della colonna torinese, ma è stata approvata dalla direzione nazionale delle Brigate Rosse. Quindi, diciamo, è tutto il vertice che è stato condannato per questo delitto, più tutti i membri della colonna torinese, si sa tutto su questo delitto, perché a parlarne è stato Patrizio Peci, il primo grande cosiddetto pentito delle Brigate Rosse, che era presente, quindi ha descritto tutto per filo e per segno.
4: Ha descritto nel suo libro Io l'infame che all'organizzazione brigatista non piacevano gli scritti, soprattutto l'ultimo articolo di suo padre.
5: Non credo che si possa parlare soltanto dell'ultimo articolo, che se non ricordo male era Rossi o Neri chiudere i covi, ma certamente mio padre, questo lo capiva chiunque, era il giornalista più esposto d'Italia, perché era quello che con più continuità nel modo più esplicito teneva ferma la direttiva di applicare la legge in modo inflessibile, non solo non ha chiesto, ma era contrario a qualsiasi forma di legislazione speciale, però chiedeva di applicare contro i violenti, a maggior ragione contro gli omicidi, la legge in modo inflessibile. Era questo, credo, che non piaceva, ma insomma penso che bisogna andare anche al di là. Loro avevano annunciato, ahimè, era stato trovato in un covo, in una direttiva, questo è stato trovato a settembre, il delitto del 16 novembre del 1977. Alzeremo il tiro contro i giornalisti, c'era stata una campagna di primavera che aveva ferito alle gambe diversi colleghi, il più illustre naturalmente Indro Montanelli, e quindi alzare il tiro era molto chiaro che cosa significava, che mio padre fosse il più esposto, questo era chiarissimo, ne avevamo anche parlato.
0: Ma qual è il clima che precede l'assassinio di Carlo Casalegno ad opera delle biere? Ancora il racconto di Andrea Casalegno.
4: Lei era un militante di lotta continua. Che cos'era la Torino degli anni 70, di quegli anni?
5: Sulle lotte operaie di Torino, la vicenda degli omicidi di estrema sinistra ha lasciato questa macchia di sangue, ma in realtà le lotte operaie erano una cosa completamente diversa. Era indubbiamente l'esplosione di un lungo sfruttamento del cosiddetto operaio massa, l'operaio dequalificato che lavorava alla catena di montaggio, e a Torino, dove c'era la massima concentrazione operaia d'Italia, adesso non riusciamo più a immaginarcelo, ma insomma, tra Mirafiori, Lingotto e Rivalta c'erano decine di migliaia di operai. Ecco, l'esplosione era stata particolarmente forte ed era stata caratterizzata da uno svincolarsi dalle organizzazioni tradizionali della sinistra, cioè il sindacato e il Partito Comunista, per seguire delle parole d'ordine più dure, i cortei selvaggi, il rifiuto della trattativa, la lotta a oltranza. Tutto questo certamente aveva creato un clima di fortissimo conflitto. Era, naturalmente, il conflitto è nato parecchi anni prima, nel 1969, con gli scontri di Corso Traiano del luglio 69. Però tutto questo non solo non aveva nulla a che vedere con la violenza individuale contro i singoli individui, ma anzi, una delle forze che hanno affossato queste lotte di fabbrica è stato proprio l'estremismo, che ha spalmato su queste lotte sociali il marchio del delitto.
0: Secondo Andrea Casalegno, la deriva terroristica è successiva all'omicidio di Carlo Casalegno, suo padre.
4: Gli assassini di suo padre li aveva vicini accanto a lei nei cortei di quegli anni a Torino?
5: Ma io non credo che si possa dire questo. I cortei erano formati per la stragrande maggioranza da operai, studenti. Che ci fosse qualche infiltrato naturalmente possibile, anzi forse anche certo, anche se non sappiamo chi era, ma la deriva terroristica è posteriore all'assassinio di mio padre e coincide proprio con il calare delle lotte di massa, e quindi si può dire che questa via, che era stata imboccata a torto già molti anni prima, perché i gruppi clandestini si separano dal resto del movimento nel 1970.
4: Alla fine gli assassini di suo padre sono stati sconfitti?
5: Sì, sono stati sconfitti, perché in realtà erano una piccola minoranza che si era separata dalla realtà, perché la via alla rivoluzione attraverso il delitto non è mai stata, anche se ha colpito molto in alto, no? Ci ricordiamo tutti di Aldo Moro, però non è mai stata realisticamente in grado di mettere davvero in difficoltà un grande Stato libero come il nostro. Purtroppo, diciamo, il fatto che siano stati sconfitti nel loro progetto, no, di rivoluzione violenta, come era chiaro fin dall'inizio, non ha impedito che tutta una serie di tragedie individuali che seminassero in modo del tutto inutile, dal loro stesso punto di vista, molto dolore all'interno di famiglie, e ultimamente ancora poi in modo del tutto delirante e folle, dopo la fine del comunismo in quasi ogni parte del mondo, insomma, l'assassinio da parte delle sedicenti, ma in realtà Brigate Rosse, di Massimo D'Antona e di Marco Biagi, dimostra come, appunto, anche quando ha perso ogni contatto con la realtà, la follia continua ad esistere.
4: Ma la cultura della violenza di quegli anni è, possiamo dire, figlia del terrorismo brigatista?
5: Dunque no, semmai è il terrorismo brigatista che è figlio della cultura della violenza, e questo lo dobbiamo riconoscere, è vero. La cultura della violenza, ricordiamoci che è un filone che percorre purtroppo tutta la storia del movimento comunista, non occorre naturalmente ricordare ciò che succedeva in Unione Sovietica. C'è un filone di durezza contro il cosiddetto nemico di classe che percorre tutta la storia dei movimenti comunisti da quando si separano dalla più grande corrente dei partiti socialisti e con Lenin prendono il potere in uno Stato e lo conquistano con le armi in pugno. Insomma, da allora è apparso legittimo, insomma, combattere anche con le armi i propri nemici. Quindi, riallacciandosi a questo filone, possiamo dire che sì, la storia della sinistra ha anche al suo interno questo filone di violenza, che però era stato combattuto dalla stessa sinistra e in particolare dal Partito Comunista, perché come sappiamo la componente dura, la componente anche militarista, se vogliamo, subito dopo la fine della guerra di liberazione era stata messa in minoranza e guidato da Palmiro Togliatti, che era proprio stato un segretario dell'Internazionale Comunista nel periodo peggiore, tuttavia c'era stata questa conversione verso la democrazia e era stato proclamato il Partito Comunista come partito di tipo nuovo, che quindi accetta la lotta parlamentare e decide di prendere il potere attraverso il meccanismo delle elezioni. Quindi è vero che c'erano delle radici, che la violenza affondava, aveva radici profonde nella storia del movimento comunista, ma non era prevalente.
0: Resta comunque la memoria di Carlo Casalegno, dice il figlio Andrea.
4: Cosa resta oggi della memoria di suo padre a Torino? È una città che ricorda la figura di Carlo Casalegno?
5: Ma io direi di sì, perché ogni volta che in vari contesti, in un ristorante, in un negozio, io dico il mio cognome, quasi sempre viene fuori la domanda, ma quel Casalegno? Quindi insomma la memoria nella città continua, direi, quasi mutata. Quello che resta però fondamentalmente, naturalmente, è da un lato la produzione di articoli, che come tutti gli articoli di un quotidiano avevano un valore effimero, ma insomma se uno va a rileggere si ritrova un insegnamento tuttora valido. E naturalmente quello che resta è questo esempio, perché lui era una persona che aveva la perfetta coscienza di quello che rischiava e non ha fatto nemmeno un passo indietro. Insomma, questi sono esempi non così frequenti.
0: Per l'ex direttore del quotidiano La Stampa, Arrigo Levi, i brigatisti uccidono Carlo Casalegno mentre inizia, praticamente, la loro sconfitta, il loro declino.
6: Perché Casalegno è uno dei simboli della democrazia italiana, è uno dei simboli del giornalismo italiano, perché secondo me la strategia del terrorismo è già fallita. La strategia del terrorismo è la strategia della disperazione, è una strategia suicida, è fallita come tentativo di far saltare la democrazia italiana, non c'è riuscita e non ci riuscirà. I pericoli oggi aumentano proprio perché la strategia del terrorismo è fallita e sta fallendo e loro lo sanno.
0: Poi resta il ricordo di una città di marzo. Nel 1977 Riccardo Chiaberge muoveva i suoi primi passi al quotidiano La Stampa.
7: Io ero un praticante nelle pagine dell'economia e della finanza e ricordo che quel giorno ero andato a seguire un'assemblea societaria, figurarsi un po', e quando ritornai in redazione per scrivere il mio articolo seppi di questa orrenda notizia e così provai un senso di angoscia profonda. In quei giorni Torino praticamente non passava giorno senza che ci fosse un morto ammazzato, un gambizzato, insomma era il periodo più acuto e più cupo degli anni di piombo, però l'essere colpiti così vicino nella persona di un collega stimato e così amato da tutta la redazione era una cosa che evidentemente ci colpiva molto più profondamente, molto più emotivamente. Insomma, io ricordo la sua grande signorilità, e lui era un vice direttore e a volte mi capitava alla sera di portargli il bozzone della pagina. Allora si portavano i bozzoni bagnati perché c'era ancora il piombo, no? E quando lui era di turno gli portavo le bozze delle pagine dell'economia a tarda sera e lui le guardava con molta attenzione, spesso senza fare nemmeno commento, era un uomo di poche parole, ma io ricordo che invidiavo tantissimo il collega Alberto Sinigaglia che aveva il privilegio di lavorare con lui alla terza pagina dove scrivevano Ceronetti, Firpo, Zeri e tanti altri, o lo stesso Primo Levi, insomma, e tanti altri grandi personalità della cultura torinese e non solo torinese. E il sogno, insomma, di diventare un giorno giornalista culturale è nato un po' in quei, in quelle settimane, in quei mesi alla stampa.
0: Carlo Casalegno viene ucciso dai militanti della lotta armata di sinistra, così come una lunghissima serie di altri obiettivi, ma la democrazia ha tenuto. Ezio Mauro era a quel tempo cronista a Torino, negli anni di piombo.
8: Casalegno riteneva, e io penso che avesse profondamente ragione, che la democrazia ha il dovere di difendersi e di difendere i suoi cittadini, ma ha il dovere di farlo rimanendo se stessa, per non assomigliare a quella caricatura che i suoi nemici facevano di lei. Ma se la democrazia sia pure impallidita, sia pure intermittente, debole, la democrazia nella quale viviamo è rimasta se stessa, ha tenuto, questo paesaggio e questo universo di morte nel quale loro vivevano non lo potevano reggere loro. La democrazia ha vinto, una democrazia che non ci piaceva, però ha vinto. Ed è stato giusto, anche non contando nulla, stare dalla parte della democrazia.
9: Sonori di archivio, interviste all'autore.
10: Il lato oscuro della verità.
9: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 16:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 17:02.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, radio che vi ricordo può essere ascoltata anche sul sito www.giornaleradio.fm e come ogni sabato, in replica poi la domenica, mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
3: Buonasera.
2: E con noi quest'oggi c'è Ignazio Marrone. Benvenuto.
4: Buonasera.
2: Allora, chi è innanzitutto Ignazio Marrone? È un detenuto che si trova attualmente al carcere di Opera, che sta scontando una pena di 22 anni. Ignazio Marrone è stato incarcerato per reati associativi legati all'Ndrangheta, ha 50 anni, è nato a Canicattì in provincia di Agrigento, ha due figli e lui oggi ci racconterà che cosa significa il carcere. Ma comincerei innanzitutto, Ignazio, col farmi raccontare da te come è cominciata questo ingresso nel mondo della devianza. Come hai cominciato la tua attività di criminale?
3: L'attività che ho iniziato io è stata da bambino. Ho avuto delle guide sbagliate già fin 8 anni, 9 anni in Sicilia. Papà, mio fratello erano già, anche loro gustavano questa cosa, sta malavita. E niente, poi crescendo papà ha deciso di mandarci a Milano e siamo venuti a Milano, io e mio fratello. Niente, a Milano abbiamo, come ti posso dire, a Milano ero ragazzino io, non avevo più, avevo lasciato le amicizie, avevo lasciato quella città mia, quel paradiso mio, il sole, il mare, non c'era più niente. Qua ho trovato una tristezza, senza la mamma, senza papà, e abbiamo iniziato a darci da fare. All'inizio, ti dico la verità, mio fratello non voleva portarmi a certe strade che magari lui avrebbe già fatto. Poi, non lo so, forse anche il bisogno, non avevamo niente, il bisogno ci ha fatto fare quella strada di andare a rubare, andare in giro a fare i danni. E lì ho iniziato da piccolino, già avevo questa guida io a delinquere. Poi crescendo ci ho provato gusto, ho iniziato a arricchirmi, a nutrirmi di questa. Non guardavo più a nessuno, non mi interessava gli altri se piangevano, se gli mancava la macchina, se. Per me era una cosa normale.
2: Ecco, raccontiamo appunto perché tu sei stato prima indagato e poi arrestato perché l'accusa che ti era mossa è che tu, avendo una autodemolizione a Desio in provincia di Milano ed essendo associato all'Ndrangheta, tu commettevi una serie di reati a partire dal fatto che venissero rubate le macchine e poi tu smontavi le macchine e questi pezzi venivano praticamente rivenduti. Spiegami tu esattamente quello che accadeva.
3: Allora, sì, come hai detto te, l'autodemolitore mio era non tutto illecito, c'era anche illecito anche. c'era una parte lecita e una parte non illecita, dove c'era l'impiegata, dove c'era l'attività, dove c'era delle macchine irregolari e tutto. Solo che per tirare i conti, per pagare delle cose magari che, come sai, piace a tutti, vestissi bene e cose, ogni tanto, ogni mattina smontavamo qualche macchina rubata. Allora queste macchine venivano smontate e poi venduti i pezzi di ricambio a, come fosse un'officina regolare, per me era tutto regolare, però facevamo queste cose.
2: Senti, però a un certo punto i magistrati hanno detto che tu insomma sei stato, come dire, cooptato, sei stato un po' in parte, sei venuto a contatto con questo mondo, quello dell'Andrangheta, e le pressioni che loro hanno esercitato su di te, perché volevano che tu facessi queste attività illecite, ti hanno poi indotto a diventarne un associato, ad essere parte dell'Andrangheta. Ecco, è andata così.
3: Allora, non mi sono accorto io di queste persone, perché venivano da me magari a chiedermi dei pezzi, delle cose. Poi ti dico la verità, sono andato in un'area grigia che non mi sono accorto. Non mi sono accorto di queste persone. L'ho favorite anche, l'ho aiutate. Però, come posso dirti, se devo essere onesto, la mia vita era un'altra. La mia vita era smontare la macchina, vendere i pezzi, anche a queste persone qua. Però me li sono trovato davanti, l'ho favorito e sto pagando questo.
2: Senti Ignazio, ancora una domanda e poi vado dal professore. L'emozione che ti ha provocato ad un certo punto il fatto di poter disporre di parecchio denaro e il fatto di poter esercitare anche un ruolo di potere all'interno di questo mondo, lo hai considerato, è stata, come dire, la leva che ti ha indotto a rimanere dentro questo mondo e a non allontanarti da quel mondo?
3: Sì, hai ragione. Io a un certo punto della mia vita, lavorando, non mi interessava più essere sporco di olio. Mi affascinava sto potere, mi affascinava tutti i giorni sto comandare, di stare in mezzo alla gente e sentirmi così eletto, mi dava senso di goduria, ci godevo io. Certo, era un potere malato. Oggi mi sono accorto che era un potere malato. Invece il potere che desidero oggi è potere costruttivo, un potere di fare cose nuove.
2: Allora, professore, abbiamo dato questa introduzione corposa con Ignazio, no? Dove lui ci ha detto, insomma, io godevo nell'esercizio di quel potere, nel fatto di poter disporre di denaro, ma anche di poter esercitare, insomma, come dire, una sorta di soggezione verso gli altri. Gli altri avevano in qualche modo paura, io ero comunque un uomo di potere. Mi colpisce una cosa. E ci tengo a sottolinearla. Ignazio sta facendo un percorso, ne parleremo poi nella seconda parte della trasmissione, con il gruppo della trasgressione, ma è significativo il fatto che lui attualmente è in carcere. Questa sera è stato prelevato, portato dal carcere fino qui, lui oggi fa una trasmissione e anche questa trasmissione, questo confrontarsi con lei qua in trasmissione, rappresenta due cose. Uno, il fatto che lei consenta nella sua attività l'esercizio del confronto come modalità per maturare un nuovo sé, e dall'altro dimostra che le istituzioni, se con esse si lavora, conferiscono fiducia a chi come lei lavora dentro le istituzioni per aiutare i detenuti a cambiare e a comprendere prima di tutto se stessi rispetto a quello che sono stati e a quello che potrebbero poi diventare. Lo sottolineo perché è una dimostrazione che esista una parte dello Stato che collabora con figure come la sua e che hanno la volontà di sostenere un cambiamento, cioè di applicare la pena in modo diverso dal concetto della semplice repressione. Mi sembra una cosa importante sottolinearla. Dopodiché, domando a lei, torniamo ad Ignazio. Lui ha detto, godevo nell'esercitare questo tipo di funzione, quindi nel poter avere denaro. Che cosa ci ha appena detto? Che cosa significa questa emozione che lui viveva nell'esercitare quel potere?
4: Ma innanzitutto il potere di cui godeva Ignazio non sono sicuro che nel caso suo fosse il potere che si lega al timore, al timore dell'altro. Non so, per esempio, altre persone che sono state con noi, Fabio Caltabiano, per esempio, ha parlato del potere in questa accezione, cioè io temo te, ti rispetto nel senso che ti temo. Per quanto ne so io di Ignazio, ma poi la cosa può essere approfondita con lui, il potere al quale lui era legato è il potere di fare qualcosa per cui essere voluto bene. Cioè a lui piace proprio che la gente lo prenda in simpatia, che la gente lo coccole, gli voglia bene. Per cui, sempre per quanto ne so io, il potere che lui cercava era quello di rendere dei servizi tali che gli permettessero di avere la gratitudine della persona alla quale lui faceva il favore. Però intanto che faceva favori commetteva reati. Ma quello a cui lui faceva favore però gli era grato, gli diceva bravo.
2: Anche questo fa parte di quel concetto di riconoscibilità, cioè lei ci ha sempre detto che il detenuto vuole essere riconosciuto e quindi ha cominciato molto spesso a delinquere perché non era riconosciuto prima. Nel scendere nel mondo della devianza è stato invece in qualche modo riconosciuto e ne ha tratto poi un beneficio personale di potere o comunque di denaro che gli ha permesso di godere di una vita fatta di, diciamo, di condizioni di benefit, di lusso, sì, che sì, altrimenti sì. Non
4: ma lui anche adesso ha ancora questo vizio virtù che a lui quando ti incontra per lui il fatto che tu gli dici che è simpatico, che gli vuoi bene, che sorridi, a lui lo fa star bene. Quindi insomma, se lui ha materia sufficiente per sentirsi amato, non ha manco tutto sto gran bisogno di commettere reati. Ma se non si sente amato, sono guai per tutti.
2: Senti Ignazio, nel momento in cui tu hai cominciato a delinquere, tu hai detto che avevi un rapporto complesso con i tuoi, in modo particolare con tuo padre, ma c'era già una tendenza da parte loro a commettere, ad avere atteggiamenti di natura non propriamente conforme alla legge, insomma erano anche
3: mio fratello.
2: Tuo fratello, che rapporto avevi con la tua famiglia? Che rapporto hai avuto con la tua famiglia?
3: Ma come t'ho già detto, all'età di 12 anni, 13 anni massimo, sono venuto a Milano con mio fratello. Io ho lasciato papà e mamma giù in Sicilia. Ho avuto mio fratello come padre e fratello. Mi ha cresciuto più lui che mio papà. Però già anche in Sicilia, tu come sai, come ben sai, noi vivevamo in un quartiere già strano. Già c'era, esisteva già, come si dice, che un padre ti portava già a essere furbo, a essere diverso dagli altri, capito? Ti insegnava come doveva essere la vita. Già andavamo a rubare, per dirti, le pesche, andavamo a rubare l'arance. Già un ragazzino a 8 anni, 9 anni ti portano a rubare l'arance.
2: E tu, come dire, che cosa provavi quando facevi quel genere di...
3: Ecco, io vedevo papà, vedevo, per me erano degli eroi, degli idoli. Per me mi sentivo, anche quando papà mi rideva o mi scherzava, per me era una gratitudine, già da piccolino vedevo a lui come un eroe.
2: Senti, secondo te di che cosa soffre un uomo che comincia un percorso di devianza?
3: Non soffri niente. Io non ti dico la verità, oggi soffro, oggi sì, oggi sto soffrendo quel male che ho, ma prima no, prima non... No, anzi, come ha detto il dottor Aparo, ha ragione, perché io non godevo del che avevo un potere, che la gente aveva paura di me. No, il mio godere era come sarei un Robin Hood delle macchine. Rubavo la macchina per accontentare un altro. Facevo questo io. E io mi arricchivo, mi nutrivo di questa cosa. Quando mi dicevano grazie che mi hai dato questi pezzi, io ero felice. E ci guadagnavo, per l'amore di Dio.
2: E ci guadagnavi.
3: È normale.
2: Professore, è interessante questo concetto, no? Lui diceva: io mi sono sentito un po' un Robin Hood. Rubavo la macchina magari a qualcuno ricco, smontavo la macchina e la davo a pezzi. In fondo questo era un modo per sentirmi gratificato.
4: Eh sì, lui, la sofferenza della persona alla quale rubava la macchina non la vedeva, non la sentiva e quindi non ci pensava. Il piacere della persona alla quale con i pezzi della macchina rubata aggiustava la macchina, quello invece era un piacere che lui sentiva e per il quale gli veniva detto grazie. A lui questa cosa la gratifica. Ora, in effetti, una cosa che gli si potrebbe chiedere, che è legata proprio al piano di realtà, è che lui è simpatico. Dice: Ignazio, ma tu sei, in effetti sei simpatico, devo dire, perché lui sorride sempre, non, anche con i suoi figli, è buono. Ma questa simpatia tu come la concili con la delinquenza? Cioè, oggi come le metti insieme sto fatto che tu sei affabile, cordiale, amichevole, che ti piace stare insieme, che ti piace brindare? Ma tutto questo con il fatto che di fatto hai fatto piangere, nel senso che hai danneggiato, per tu come lo concili? Come...
3: Allora, dottor Lavaro, io come lo concido? Lo concido che oggi però riesco a capirlo. Penso che prima, quando brindavo, mangiavo, sorridevo, mi sentivo un po' falso, in senso falso che di nascosto magari qualcuno, persone per bene, io le conoscevo, amici miei che abitavano a Desio, a Cesano, che erano come lei, dottori, non sapevano che io gli davo quel pezzo rubato o, allora io nascondevo quel piacere. Per me, anzi, glielo montavo e gli dicevo tutto a posto, regolare, a posto, perché era una persona onesta per loro, negli occhi di loro. Poi quando è successo quello che è successo, sono sincero, dottor Lavaro, oggi mi sento male su queste persone qua. Un domani che li incontrerò gli chiederò anche scusa, perché come abbiamo detto non è che ci sono persone che hanno goduto, che io ho rubato il pezzo a uno, però ci sono anche persone che non sapevano niente. Capito. E oggi mi sento più felice, come dice lei, che più allegro, più, perché questo, dottor Lavaro, però ci è voluto tanto, devo dire grazie anche al nostro gruppo, lei lo sa che il gruppo mi ha dato tanto, mi ha dato un'opportunità a essere nel gruppo che oggi sono anche qua. E il gruppo della trasgressione mi ha fatto capire il male che ho costruito. Ero accecato, non vedevo a nessuno. Oggi invece mi ha dato una nuova vista il gruppo. Comincio a capire che le persone non va tolta la libertà, innanzitutto, va rispettata. E anche mi ha fatto capire che c'erano quei valori che io non rispettavo, che oggi il gruppo, ogni mercoledì ne parliamo, e non è che ti fermi là, che il gruppo dice adesso sono imparato, mi fermo. No, col gruppo devi sempre starci dietro, devi sempre, ogni volta, ogni mercoledì c'è una novità al gruppo che ti porti in cella come ti posso dire, un orizzonte aperto. Questo.
4: Senti, ma mi permette di fargli una domanda?
2: Certo.
4: Allora, Ignazio, tu hai due figli, uno dei quali Mattia, ma c'è stato un tempo in cui tu, in un modo o nell'altro, avevi una disponibilità economica per cui Mattia poteva apprezzare di te delle cose, e comunque dillo tu quello che apprezzava. La mia domanda è: ma con i tuoi figli il rapporto tra prima e oggi è cambiato, perché tu oggi sei più povero di com'eri all'epoca delle macchine rubate e delle macchine aggiustate. Il fatto che oggi tu sia più povero, nella testa dei tuoi figli, come si amministra?
3: Allora, dottor Laparo, innanzitutto erano piccolini, e allora erano piccoli, aveva Mattia aveva 10 anni e era giovane, non ci mancava niente, gli compravo di tutto, e forse questa cosa qua Mattia, quando poi mi hanno arrestato, ne ha subito un po', non vedendo più il papà che gli comprava le cose.
2: Ne ha sofferto?
3: Ne ha sofferto, sì, ne ha subito anche
2: le conseguenze.
3: Oggi Mattia ha 20 anni, Mattia è un ragazzo che lavora, non ha più quella possibilità che aveva prima, però si sente più ricco di prima, perché certe cose che oggi se le, innanzitutto gli ho dovuto spiegare a mio figlio che io non sono un eroe, perché all'inizio magari quando ero piccolino lui mi vedeva un eroe, poi quando è venuto in carcere gli ho spiegato perché papà è in carcere, io non sono uno che, perché la trasgressione mi ha il dottor Laparo mi ha detto non devi nascondere ai tuoi figli chi sei stato, cosa è successo, lo devi spiegare mentre che sei in carcere. E io, è stata una cosa bellissima che mio figlio ha capito chi è suo papà, perché prima non lo capiva. Se io gli nascondevo che non ero in carcere, che sono un bravo papà, che sono qua, mio figlio Mattia oggi quando era fuori la pensava come me.
2: Ma senti, come hai spiegato a tuo figlio l'uomo che eri prima e l'uomo che sei adesso?
3: Te lo stavo dicendo. Allora, l'uomo che ero prima gli ho detto: papà, prima i soldi che ti compravo la moto, che ti compravo il vestito, non erano a tutto regolari, non c'era l'apprezzamento neanche mio papà che te la compravo. Invece oggi, ti dico la verità, ho fatto un lavoretto in carcere e mio figlio era contento, Mattia era contento, un lavoretto fatto con gli stuzzicadenti, fatto un quadretto, magari ci sono dei detenuti che fanno dei quadretti, me lo regalano, io glielo porto col suo nome Mattia e lui è felice, apprezza una cosa di 2 euro oggi mio figlio. Come ha fatto mio figlio? Mio figlio ha fatto anche dei sacrifici, mio figlio ha dovuto fare dei sacrifici. Perché ha dovuto fare dei sacrifici? Il ragazzo innanzitutto quando andava a scuola gli chiedevano dove era papà, gli chiedevano dove è tuo papà, magari sai, facevano delle gite con i genitori e io non c'ero, ha sofferto tanto questa cosa. Però...
2: È questo che ti ha aiutato a cominciare a vedere te stesso in modo diverso e a voler cambiare?
3: Sì.
2: Cioè sentire, sì. Aver capito che i tuoi figli soffrivano di,
3: sì,
2: questa condizione.
3: In carcere ho iniziato a vedere loro che soffrivano, sì. Bravo. E questo mi ha fatto anche cambiare, sì.
2: Professore, il lavoro che si fa, che lei fa in carcere, è un lavoro in cui persone come Ignazio maturano una consapevolezza che non avevano prima, cioè che il loro agito non produce solo un loro personale piacere, ma produce anche eventualmente un dolore alle persone non solo più lontane, ma anche a quelle più prossime, come per esempio i suoi figli. E questa è una delle leve su cui si determina poi la volontà di cambiare da parte dei detenuti o da parte di Ignazio in questo caso.
4: Ma non so se dico una cosa che sembra superficiale stavolta, però stavolta nei confronti di Ignazio io sento che il rapporto che ho con lui, per quello che sento io, è soprattutto mediato dal fatto che lui riconosce in me una persona che gli vuol bene, che lo stimo, e ho come l'impressione

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue l'egemonia anticiclonica sul nostro paese, anche se ci sarà qualche disturbo nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti l'instabilità, soprattutto sull'arco alpino, sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui settori interni delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 19.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design, Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: È un po' assurdo domandarsi perché le stragi ardeatine sono un fatto così significativo nella memoria della città di Roma. Qualunque posto dove ammazzano 335 esseri umani è destinato a lasciare una memoria. Quello che caratterizza il rapporto della strage con Roma dal punto di vista delle biografie è che copre un po' tutto il territorio della città, tutti i quartieri, tutti i mestieri, e il risultato è che quasi nessuno delle famiglie che erano a Roma in quegli anni rimane che non sia stato toccato da questa cosa. Quindi è una ferita che tocca direttamente o indirettamente la città intera.
4: Così lo storico Alessandro Puottelli ricorda la strage delle fosse ardeatine a Roma il 24 marzo 1944. A questa pagina della grande storia italiana Puottelli ha dedicato il libro La sentenza è stata eseguita. È il marzo 1944. Da oltre 6 mesi Roma è occupata dai nazisti. Hanno già arrestato 1.259 cittadini ebrei trasferiti dal ghetto romano ai campi di sterminio in Germania e Polonia. 16 ottobre 1943, solo in 17 torneranno vivi. Herbert Kappler, il capo del servizio segreto nazista, il questore Pietro Caruso, le bande fasciste, gli uomini del reparto speciale di polizia diretto da Pietro Koch si sono già resi responsabili di tortura, sevizie, fucilazioni collettive di membri fiancheggiatori della resistenza oppure di semplici sospettati nel carcere di Via Tasso, a Regina Coeli, nelle pensioni Oltremare e Iaccarino. I nazisti si sono attestati sulla linea Gustav, le truppe alleate anglo-americane sono sbarcate ad Anzio e a Nettuno il 22 gennaio 1944 con l'operazione Shingle e continuano a bombardare i quartieri periferici della città senza riuscire a sfondare lo sbarramento tedesco. Roma è avvolta dalla paura, dominata dal terrore. Le attività dei GAP e i gruppi di azione patriottica sono febbrili. I gappisti notano i movimenti dell'undicesima compagnia del terzo battaglione del SS Polizei Regiment Bozen, che sfila ogni giorno alla stessa ora per le strade di Roma. Il 23 marzo 1944 è il 25° anniversario della fondazione dei fasci di combattimento. Raul Falcioni preleva un carrettino a 2 bidoni della Nettezza Urbana vicino al Colosseo e lo porta in una cantina in via Marco Aurelio 47, il rifugio dei GAP. Rosario Bentivegna, Carla Capponi, Giulio Cortini e sua moglie Laura, Mario Fiorentini, Lucia Ottobrini inseriscono nel contenitore di rifiuti una cassetta di metallo con 12 kg di tritolo con detonatore. Intorno ad alcuni spezzoni di ghisa vengono piazzati altri 6 kg di esplosivo, un ordigno potente e devastante poco prima dell'una. Rosario Bentivegna si traveste da spazzino, camiciotto e cappello, e si avvia con il carrettino verso via Rasella. Intorno alle 2 del pomeriggio lascia l'involucro all'altezza di Palazzo Tittoni e attende l'arrivo dei soldati. Intanto gli altri gappisti si posizionano nei punti prestabiliti dal piano operativo. Carla Capponi è in largo del Tritone, davanti alla sede del quotidiano Messaggero. In mano tiene un impermeabile, servirà a Rosario Bentivegna per coprire la divisa da spazzino al termine dell'azione. Pasquale Balsamo si trova in via Tomacelli. Due squadre sono pronte in via del Boccaccio, una da 7 e l'altra da 6 uomini. Tra loro ci sono Franco Calamandrei, Carlo Salinari, Raul Falcioni, Silvio Serra, Francesco Cureli, Alfio Marchini. Sono armati di 4 bombe da mortaio d'assalto Brixia, trasformate da loro in bombe a mano. Alle 15.34 il capocampista Franco Calamandrei avvisa i soldati del reggimento Bozen e si leva il cappello. Rosario Bentivegna riconosce il segnale e con il fuoco della sua pipa accende la miccia dell'esplosivo, quindi si dilegua. 50 secondi dopo i 18 kg di tritolo esplodono. Le bombe a mano lanciate dai campisti fanno il resto. Vengono uccisi 33 soldati e 2 civili. Il militante del gruppo Bandiera Rossa, Antonio Chiaretti, e un ragazzino di 12 anni, Pietro Zuccheretti. 110 militari restano feriti, 9 di loro moriranno nei giorni successivi. Un legittimo atto di guerra, non una strage, sosterranno alcune sentenze della Corte di Cassazione nel 1957, 1999, 2007 e 2009, dopo polemiche, interminabili inchieste e processi in sede civile, penale e militare. Qui sentiamo Rosario Bentivegna, che ricorda così l'azione di Via Rasella.
0: Doveva essere portata a termine un mese prima. Poi fu rinviata perché per qualche giorno i tedeschi, questo reparto, non passò più per quella strada. Tornò a passare per quella strada nella prima metà di marzo, verso il 10-15 marzo, tornò a passare per quella strada. E allora mettemmo a punto il piano per poter attaccare. Noi in genere usavamo delle strutture, delle mine artigianali, no? E lo usavamo come artiglieria, cioè prima di attaccare cercavamo di creare una situazione di rottura tale per cui in quel momento i nemici potessero avere l'attimo di sbandamento che ci serviva per attaccare in una seconda istanza. E lo stesso avvenne a Via Rasella. Praticamente noi mettemmo una mina con 18 kg di tritolo dentro questo carrettino, con una miccia a 50 secondi, e misurammo nei giorni precedenti quanto ci metteva il centro del reparto ad arrivare nel punto in cui doveva essere posto il carrettino, e tenendo conto che il momento di partenza della conta avveniva nel momento in cui era il centro del reparto che veniva conteggiato, non l'avanguardia né la retroguardia, ma il centro, in modo di fare più danno possibile. E preparammo questa cosa, la mettemmo lì e poi andai io, fui io incaricato di portarla in sito. E accesi la miccia alle 15.52 del 23. Subito dopo l'esplosione della mina posta nel carrettino, vennero fuori altri compagni, i quali erano armati con bombe di mortaio modificate a bombe a mano. In che modo? Erano piccole bombe di mortaio che contenevano 100 grammi di tritolo, 200, non mi ricordo bene quanto, cioè, ma erano maneggevoli, ed erano le bombe del mortaio d'assalto Brixia, a cui avevamo tolto il percussore e sostituito il percussore con una miccia a 4 secondi, cioè di 4 centimetri, su cui era stata disposta una miscela di fosforo e zolfo in modo che si potesse accendere sfregandola contro un muro o contro una scatola di fiammiferi, in modo abbastanza semplice, o appoggiando una sigaretta accesa in modo che pigliasse fuoco e poi si lanciava. Erano abbastanza impegnative e anche queste furono lanciate. Il reparto fu colpito duramente dalla mina, fu attaccato la gran parte di questa compagnia, era una compagnia di 160 uomini, la gran parte di questi 160 uomini era a terra, molti morti, molti feriti, e gli altri erano caduti proprio. Anche tra l'altro lei ricordava giustamente che tra l'altro il danno su di loro fu accresciuto dal fatto che le bombe a mano, quelle grosse granate naziste tedesche col mazzarello, come lo dicevamo noi a Roma, sono esplose per simpatia, quelle che stavano più vicine, in seguito allo scoppio della mina.
4: I boia incaricati dell'operazione sono il comandante della Gestapo a Roma Herbert Kappler, il colonnello delle SS Eugen Dollmann, i capitani Erik Priebke e Karl Theodor Schütze, il maggiore delle SS Karl Assa, il questore Pietro Caruso, il responsabile del reparto speciale di polizia Pietro Koch. All'inizio vengono scelti i membri della resistenza ed ebrei detenuti nelle carceri di Via Tasso e di Regina Coeli, ma all'ultimo momento vengono presi a caso anche altri prigionieri, 270 persone. Cinquanta partigiani romani sono consegnati ai nazisti da Pietro Caruso e da Pietro Koch, 320 persone. Nella notte tra il 23 e il 24 marzo muore un soldato del terzo battaglione del reggimento Bozen, colpito in Via Rasella. Kappler decide di uccidere 10 civili in più, 330 persone. Ma chi compila le liste commette un errore. Ci sono 5 prigionieri in eccesso, 335 persone. Il 24 marzo del 44 i condannati a morte vengono fatti salire sugli autocarri. Non conoscono la loro destinazione finale, le cave ardeatine. Scendono dai veicoli, sono trasferiti a gruppi dentro le gallerie di tufo e uccisi a uno con un colpo di pistola alla nuca. Dopo il massacro, i nazisti minano le cave e le fanno saltare, tentando di eliminare le prove della loro barbarie. Il racconto dello storico Alessandro Portelli.
5: E i camion si avviano e comincia questo viaggio, che dura tutto il giorno. Cominciano verso le 2 a andare verso Porta San Sebastiano, l'Ardeatina e lì entrano e mettono i camion con il retro di fronte alla fossa, in modo che scendano direttamente e entrino dentro. C'è un pastore, Nicola D'Annibale, che è lì con le greggi e li vede. C'è una signora rifugiata da Cassino, Celeste Rasa, ha 74 anni, sta raccogliendo la cicoria nei campi, vede questo bailamme, si avvicina, un poliziotto nazista adesso lì di sorveglianza gli spara, lei muore di infarto, però è un'altra delle vittime delle fosse ardeatine. Entrano dentro questi buchi e a questo punto non c'è tanto la memoria, quanto in qualche modo l'immaginazione. Questa signora si chiama Gabriella Polli, lavorava, quando ci ho parlato, all'ufficio postale di Alatri, e dice, lei si immagina, quando sono scesi in questo piazzale, hanno visto questa cava, quegli occhi com'erano, secondo lei com'erano questi occhi, dove guardavano? Io penso, non vedevano niente. Io credo che non vedevano più niente, perché tu vedi, le persone adulte diventano come bambini in quel momento. Quello che a me fa rabbia, io penso che mio padre in quel momento, un uomo forte che stava lottando In quel momento chissà com'era diventato, bambino, pauroso, impaurito, chissà, forse come un verme che tremava, che aveva paura. Ma guarda un po' te, pensi che vado a pensare io, ma lei se l'immagina, che vergogna per un uomo, che vergogna sentirsi una pecora in mezzo a quei lupi. E vengono fatti inginocchiare in gruppi di cinque dentro questa cava, che non è come adesso, era molto più buia, era molto più ruvida. E dietro di loro, uno per ciascuno, gli SS, anche loro alternandosi in gruppi di cinque, perché guarda, ammazzare la gente non è che è piacevole nemmeno per l'assassino. In gruppi di cinque, con la pistola, la machine pistol, a un centimetro dalla testa, gli sparano. E dice Kappler, per motivi umanitari, dissi di non poggiare la canna sulla nuca per evitare che si danneggiasse troppo il corpo. Perché questo è il primo massacro nella storia che si definisce come massacro umanitario. Ed è difficile, ci sono momenti di crisi, eccetera. C'è disordine, a un certo punto si sono accorti che nel disordine generale, nella frenesia, Schnell, a Regina Coeli e via adesso, si sono portati dietro cinque persone in più. E che facciamo? C'è Erich Priebke che c'ha la lista e vabbè, questi hanno visto tutto. Muoiono anche quelli. Quindi per molto tempo si pensò che i morti fossero 320, si appura che sono 335, solo più tardi, poi ci torno, quando si cominciano a disseppellire. Diversi mesi dopo. E poi tutto finisce. Più in là, per non far sapere quello che avevano fatto, copriranno questo posto da cui si sente venire l'odore dei corpi che marciscono, lo copriranno di immondizia, perché questo è quello che i tedeschi pensano che questa gente fosse. E per loro è finito. L'ordine è stato eseguito. Solo dopo aver compiuto il massacro affiggeranno per le vie di Roma il manifesto che dice il 23 marzo c'è stato un attacco a un plotone di polizia tedesca, pertanto abbiamo ordinato che 10 comunisti badogliani per ogni tedesco ucciso venissero giustiziati. Quest'ordine è già stato eseguito. E questo è quello che succede quel giorno. Ora guardate, le fosse ardeatine non sono il peggior massacro che è successo in Italia. Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto. Ma non sono il peggior massacro che è successo in Europa. A Kiev ne hanno ammazzati 15.000. Non sono nemmeno la tragedia che produce più morti a Roma. Lasciamo vedere, ci sono 1.800 morti solo il giorno del bombardamento a San Lorenzo. Ma ci sono quasi 2.000 ebrei che vengono deportati dal 16 ottobre fino alla primavera successiva. Però le fosse ardeatine hanno una valenza simbolica e un potere sull'immaginazione, sui sentimenti, sulle passioni, ineguagliato. E la domanda è perché? E io direi che ci sono tre ragioni. Una è il posto dove questa cosa è avvenuta. L'altra è il modo come è stata fatta. E il terzo è come è stata ricordata.
4: Dopo la strage alle fosse ardeatine inizia il difficile e doloroso riconoscimento delle vittime con la ricomposizione dei corpi. Vengono invitati alle cave i familiari dei 335 morti. Tra loro ci sono Modestino De Angelis, figlio di Gerardo De Angelis, e Guido Albertelli, figlio del professor Pilo Albertelli.
6: Lei è il familiare di una vittima delle ardeatine?
7: Sì, è mio padre, De Angelis e Gerardo.
6: E quando sapeste della morte? Dopo la liberazione?
7: Sì, aspettammo la liberazione perché in quei giorni di disordine c'era sempre la speranza che non fosse vero, che fosse accaduto qualche cosa di diverso. Si vive in quei momenti, in quella illusione.
8: Allora molti congiunti, molte donne si erano recate sul posto. Avevano fatto brillare delle mine ai tedeschi per nascondere i corpi. E queste donne cercarono, raspando la terra con le mani, di trovare qualche cosa. Infatti cominciarono a fiorare i corpi. E già poi si sentiva l'odore, la campagna circostante. E così, quando avemmo la notizia, già eravamo quasi certi di averlo perduto.
7: Poi ci fu la comunicazione proprio ufficiale, le mie sorelle dovettero andare in un ufficio a firmare un verbale.
6: E anche per identificazione vera e propria?
7: Sì, sì, quello era il verbale proprio di come avevano trovato la salma, in che posizione, come si trovava. Un verbale che non ebbero nemmeno il coraggio di leggere, perché le sorelle così giovani... Sì, non ebbero nemmeno il coraggio di leggerlo, lo fecero firmare e basta. qui ci chiesero di vederlo, ma noi non avevamo il coraggio.
4: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia Peter Bescapé, ricostruiamo la ricerca della verità sulla strage delle fosse Ardeatine.
9: Il lato oscuro della verità.
10: Sono le 19 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne, i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi, con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapé. Il lato oscuro della verità.
4: Siamo nella primavera 1994. Il procuratore militare della Repubblica di Roma, Antonino Intilisano, è impegnato nell'indagine preliminare relativa alla strage delle fosse Ardeatine. Nel corso di un servizio giornalistico trasmesso negli Stati Uniti, una televisione privata comunica di aver rintracciato in Argentina un ex ufficiale dell'SS rimasto coinvolto nell'eccidio delle fosse Ardeatine. Dalla riapertura del caso a seguito di questa notizia giornalistica scaturisce quindi l'indagine contro l'ex capitano dell'SS Erich Priebke, la cui posizione viene stralciata dal procedimento originario. Antonino Intilisano sta cercando in archivio una richiesta di autorizzazione a procedere che potrebbe essere contenuta negli atti del precedente processo contro Herbert Kapler. Il luogo dove sono nascosti i fascicoli nella parte finale dei locali dell'archivio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, in uno stanzino buio, senza finestre, separato mediante una grata di ferro chiusa a chiave. I fascicoli sono stipati in un armadio in legno marrone. È lì tranquillo e indisturbato, nessuno lo cerca, nessuno lo vuole trovare per anni. Cosa c'è nell'armadio? Chi lo ha nascosto per 34 anni? Affiora d'improvviso un pezzo nascosto della storia italiana. Vengono alla luce 695 fascicoli raccolti in faldoni, stipati uno sull'altro. C'è un registro composto da 2.274 notizie di reato, il cosiddetto ruolo generale dei procedimenti contro i criminali di guerra tedeschi. Tutto è celato in modo rigoroso, preciso, ordinato. Si viene a sapere che in realtà i fascicoli complessivi sono 2.205. 260 sono già inviati ai tribunali ordinari nell'immediato dopoguerra. 1.250 distribuiti alle procure militari territorialmente competenti. 695 fatti sparire per un terzo di secolo. Il materiale rinvenuto è in gran parte costituito da denunce e atti di indagine della polizia giudiziaria e di commissioni d'inchiesta alleate, raccolti in modo illegale in un archivio invece di essere inviati alla magistratura competente per l'esercizio dell'azione penale. Ogni fascicolo contiene le indicazioni sull'autore del reato, la persona offesa, l'organo pubblico oppure il soggetto privato che sporge la denuncia. I verbali custodiscono i nomi dei nazisti in ritirata che si sono avventati su centinaia di paesi e città italiane e quelli dei repubblichini. emergono le testimonianze dei sopravvissuti, che indicano già nel 1945 gran parte dei colpevoli, i cui nomi sono finiti in quello che il giornalista dell'Espresso Franco Giustolisi aveva definito per primo l'armadio della vergogna, senza il suo prezioso e caparbio lavoro di sintesi, di approfondimento, le informazioni dettagliate sui carnefici della guerra contro i civili non si sarebbero mai propagate. Da molti anni Franco Giustolisi non c'è più, ma questa rimane la sua testimonianza che avevo raccolto dopo l'uscita del suo libro L'armadio della vergogna. La copertina è una foto di un girotondo di bambini pochi giorni prima della strage nazifascista a Sant'Anna di Stazzema del 12 luglio 1944.
11: Ecco, tu parlavi del simbolo di questi bambini che giocano nell'estate, più o meno a luglio credo del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno, e per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelle nell'armadio della vergogna, sono 695, anche se c'è un registro che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio, ho definito l'armadio della vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti, perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti, ecco, sono 2274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi, perché la maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, e quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime. È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della Guerra Fredda. La Guerra Fredda, il nemico non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica. La Germania si deve riavere.

0: giustizia fu fatta. Poi il silenzio dura tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio, perché la grande stampa se ne dice disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne è disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne è disinteressata anche la stampa.
1: Il fascicolo numero uno riguarda proprio l'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. L'ente denunciante è il Ministero della Guerra, il Tribunale di riferimento e la Procura Militare di Roma. Le parti lese sono Domenico Ricci, Di Felice e altre 358 persone. I nomi degli indagati sono quelli di Herbert Kapler, Harry Priebke, Karl Haas, Karl Theodor Schütze, il comandante dell'SS italiane Pastori, e altri militari italiani accusati di aiuto al nemico sulla base dell'articolo 51 del Codice Penale Militare di Guerra. Il processo contro l'ex capitano dell'SS durante la Seconda Guerra Mondiale, Harry Priebke, è un capitolo importante della storia della nostra nazione e anche della nostra giurisprudenza. Dall'annullamento da parte della Cassazione del primo dibattimento e della sentenza dopo il ricorso di ricusazione del Presidente del primo collegio del Tribunale di Roma, e quindi si va al secondo processo che ha portato alla condanna a 15 anni di reclusione per l'ex capitano dell'SS durante la Seconda Guerra Mondiale, Priebke. Qui sentiamo un montaggio con le voci di Harry Priebke, Antonino Intilisano e Carlo Taormina.
2: Signor Presidente, signori giudici, io, Erich Priebke, sono nato il 29 luglio 1913 a Berlino. Mi sono sposato nel 1938 con Alice Stoll. E il mio grande dolore è che proprio lei, la mia cara compagna di tutta la mia vita, è la persona che ha sofferto di più di tutti in questi 3 anni.
3: Lo specifico di questo processo è costituito dalle modalità con cui è avvenuto il fatto, dalla disumanità. Non è vero che in guerra sia tutto ammesso. Non è vero che in guerra sia tutto lecito.
4: Noi vogliamo dire alle parti civili che non c'è una contrapposizione di interessi tra loro e noi. I morti delle Fosse Ardeatine sono di tutti. Certo che tutti noi sappiamo qual è la differenza tra bene e male, la viviamo quotidianamente. Ma il problema è che quando siamo in guerra tutto è male.
1: Il processo scaturito dalla scoperta dei fascicoli dell'armadio della vergogna rileva molti particolari, come il ruolo di Harry Priebke e di altri aguzzini nazisti negli interrogatori di partigiani ed ebrei nel carcere di Via Tasso, come ricorda la testimonianza di Elvira Sabatini.
5: Elvira Sabatini, nata a Roma il 28 maggio 1921.
6: Pubblico ministero, le domande.
7: Signora Sabatini, qual è la sua attività, di che cosa si occupa?
5: Io sono un insegnante in pensione e adesso mi occupo di dirigere il Museo Storico della Liberazione di Roma.
7: E dove ha sede il Museo Storico della Liberazione?
5: Via Tasso 145.
7: Signora, dopo l'avvenuta liberazione, suo marito ebbe modo di parlarle di ciò che aveva visto e di ciò che aveva subito a Via Tasso?
5: Certamente. Mio marito mi ha detto che è stato quasi sempre interrogato dagli ufficiali. Di Priebke lui mi diceva che secondo lui era il numero 3 a Via Tasso, dopo Kapler e Schütz.
7: Le disse qualche cosa particolarmente di ciascuno di essi? Le ha dato dei giudizi?
5: Sì, parlava di Kapler come di una persona molto, insomma, che non aveva un controllo diretto dei suoi nervi, mentre diceva di Priebke che era una persona che apparentemente sembrava meno crudele, però era molto più controllata e più gelida. Queste sono le sue parole.
1: Via Tasso era il

0: luogo da dove sono in gran parte stati prelevati gli antifascisti uccisi poi nelle cave ardeatine. Luciano Ficca, Maria Teresa Regarda, Bianca Riccio e il figlio del generale Roberto Lordi ricordano così il gruppo di aguzzini responsabili delle torture.
1: Erano un gruppo di 3 o 4 ufficiali che facevano il buono e il cattivo tempo. Uno si chiamava Schulz, l'altro era Kappler, l'altro poi l'ho saputo era Pibke, perché io l'ho visto ma non sapevo il nome. Questi erano i 3 più conosciuti, erano quelli che praticamente svolgevano tutta l'attività, se la vogliamo chiamare così, di indagine.
2: A Via Tasso lei è stato interrogato?
1: Sì, in uno degli interrogatori era presente l'allora capitano Pribke.
2: Quando è che ha ricollegato il nome Pribke all'ufficiale che la interrogò in queste circostanze?
1: Lei vorrei che capisse che quando ci si trova in quelle situazioni, si entra in una stanza e si vede un personaggio così, è come se io avessi fatto diciamo una fotografia con la Polaroid. Queste immagini mi sono rimaste stampate per anni e scusi, sono un po' agitato perché questi ricordi di queste situazioni sono molto angoscianti. Quella faccia mi è rimasta inchiodata dentro per anni. Quando ho rivisto queste fotografie sul giornale, io ho esitato molto perché dare un giudizio così deciso su una persona, sapendo quali possono essere le conseguenze, conoscendo il mio carattere, dovevo essere assolutamente sicuro che quella persona che avevo visto corrispondesse alla persona che quel giorno a Via Tasso stava alle mie spalle con quel nerbo di buco. Guardi, quei 2 denti leggermente radi che ha lì davanti, e quella faccia che ho visto quando sono entrato lì in quella stanza per l'interrogatorio, sono lui.
3: Ho visto portare un ragazzo giovane che era un militare, ridotto tutto insanguinato, tutta la faccia tumefatta e riconoscibile. Allora io mi sono avvicinato a questo spioncino e cercavo di parlare per dargli una mano, per aiutarlo. E lui prima non rispondeva nemmeno perché secondo me credo fosse svenuto. Poi pian piano mi ha detto, mi ha picchiato, mi ha ridotto così il tenente cattivo, il tenente feroce. E a quell'epoca Pribke veniva chiamato a Via Tasso il tenente.
4: Il 18 febbraio 1944, dopo il coprifuoco, si sentì bussare alla porta e andai io personalmente ad aprire. Mi trovai davanti le baionette. Cercavano mia madre e mia nonna. Massacrarono di botte mia nonna, che si opponeva così si metteva davanti al corpo di sua figlia, perché era sua figlia che loro in realtà cercavano, e la sbattero, la fecero scendere malamente, trascinarono giù per le scale, la sequestrarono in cantina, salvo poi povera nonna riemergere alla fine di tutta questa tregenda. E mia madre fu presa e destinata a Via Tasso.
5: Scusi un attimo.
4: Nell'anticamera, quando la nonna riemerse dalla cantina sanguinante, la mamma disse, mia madre disse a mia nonna, mi raccomando mamma, questi 2 si chiamano Schutz e Pribke.
5: Parteciparono alle percosse a sua nonna o no?
4: Certamente, due ufficiali
5: tedeschi?
4: Sì, sì. E una volta stabilito che si portava via la mamma, Pribke si è seduto sul letto della nonna e telefonò al comando di Via Tasso. Telefonò al comando e disse, noi abbiamo preso la giovane, non possiamo portare via la vecchia perché la vecchia sta male, però forse qua c'è una ragazza che parla molto bene il tedesco e che sa tutto, magari portiamo via lei. Però evidentemente gli dissero che a 13 anni era un po' presto, dopodiché chiuse questa cosa e tagliò il filo del telefono.
2: Suo padre fu detenuto a Via Tasso?
6: Sì. Io sono qui per mio dovere morale e civile, perché è un episodio che è a mia diretta conoscenza.
7: Sì, mi consenta, adesso dirà tutto quello che sa, perché penso, però, ci arriveremo sulla base delle domande che le farà il pubblico ministero.
6: Ah, beh, scusi, scusate la mia emozione, perché è un vivere.
7: Io
6: l'ho visto una sola volta, mio padre.
2: L'ha visto a Via Tasso?
6: Io l'ho visto a una finestra di Via Tasso esattamente il 20 marzo 1944 alle ore 10.
2: E lei con sua madre, insomma...
6: Mia madre non ha mai visto mio padre, non ha mai avuto nessun contatto.
2: Non vi fu consentito di andarlo a trovare in carcere?
6: Caspita, ma non è stato mai permesso a mia madre. Mia madre, tramite il cardinale Maglioni, che era segretario di Stato del Vaticano, riuscì a far avere una visita privata, diciamo così, a mio padre, e in quell'occasione mio padre sussurrò al cugino, professor Guerreri, che riferì a mia madre, un certo nome, ed era Schultz, da non confondergli con Schutz, che era il capitano. Questo era un... Questo Schultz si presentò dopo 2 o 3 giorni ed era l'autore di biglietti di mio padre. Mia madre viveva... Posso continuare?
2: Certo, perché guardi, sta anticipando le mie domande. Direi che tanto
6: alla fine... Naturalmente questi biglietti erano sempre dietro sostanziosi compensi,
2: ecco,
6: regali, sigarette, oggetti d'oro, perché, se figuri, mia madre per avere questo canale...
2: ringraziava Schultz,
6: avrebbe, ecco, con queste cadeau, chiamiamoli in questa maniera.
0: Ma nell'armadio della vergogna non ci sono solo gli incartamenti che riguardano l'eccidio delle Fosse Ardeatine. L'incartamento numero 2 è relativo alla strage del campo di concentramento e transito di Fossoli. Le parti lese sono Leopoldo Gasparotto e altri 65 patrioti. Anche in questo caso sono indicati i possibili imputati: Karl Friedrich Tito, Hans Hage e Josef König. Per le stragi della Benedicta, Passo del Turchino, Portofino e Cravasco, fascicolo 1940, spunta il nome del colonnello dell'SS Siegfried Engel. Altri responsabili conosciuti ed indicati nei documenti sono Walter Reder, Max Simon, per Sant'Anna di Stazzema e Montesole, il capitano dell'SS Teo Saveke, per la strage di Piazzale Loreto a Milano, e Michael Seifert, campo di concentramento e transito di Bolzano Cries. Nell'armadio della vergogna finiscono anche i procedimenti della marcia della morte della 16ª divisione Panzergranadier Division Reichsführer, quello di Bardine di Sant'Erenzo, il numero 1957. Nel fascicolo numero 1996 si riferisce all'assalto alla Certosa di Farneta, è già scritto il nome del sergente Edward Florin, poi assolto per non aver commesso il fatto. Per la mattanza di San Cesario sul Panaro, fascicolo 663, i nomi messi nero su bianco sono esattamente quelli dei reali assassini. La giustizia, anche se tardiva, a quel punto si mette in moto. Da novembre del 94 a maggio del 96 vengono infatti trasmesse alle procure militari competenti 695 fascicoli. 280 sono procedimenti contro ignoti, 415 riguardano i militari identificati, in maggioranza tedeschi, in parte uomini dei reparti della Repubblica Sociale Italiana. Numerose istruttorie vengono chiuse per prescrizione del reato perché gli indagati nel frattempo sono morti. Altre invece giungono al dibattimento e grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono potuti istruire vari processi. Quello al Tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. 10 ergastoli comminati a ex ufficiali tedeschi ritenuti responsabili dell'eccidio a Sant'Anna di Stazzema. Davanti alla corte di La Spezia sfilano gli uomini che hanno coordinato le indagini. La requisitoria del procuratore militare di La Spezia, Marco De Paolis, è un durissimo atto di accusa contro i responsabili delle stragi di Sant'Anna di Stazzema e Marzabotto. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage era diventata un'abitudine.
8: La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
0: Marco De Paolis era allora procuratore di La Spezia. Oggi è procuratore generale militare nazionale ed è uno dei magistrati che ha portato avanti il processo più importante, quello ad esempio per la strage di Sant'Anna di Stazzema e quell'altro di Montesole. Il gruppo più spietato, secondo De Paolis, era comunque la 16ª divisione Panzergranaria.
9: La 16ª divisione era una divisione che era stata formata come battaglione di accompagnamento al Führer inizialmente, ecco, poi si è via via ingrandita fino ad arrivare al rango di divisione, quindi è stata inizialmente ha operato nell'est europeo e poi è stata inviata in Italia nella primavera del 44. E secondo quello che noi abbiamo potuto constatare, soprattutto dalle consulenze tecniche, in particolare dalla consulenza tecnica del professor Gentile, perché lui è un esperto di questa materia, soprattutto ha studiato a fondo proprio la 16ª divisione in particolare, ecco, era una divisione composta da nazisti, quindi naturalmente erano iscritti al partito nazista, erano Waffen-SS, e molti di loro provenivano dalla famigerata divisione, terza divisione Totenkopf, le cosiddette teste di morto, che erano particolarmente agguerrite e particolarmente fanatiche perché, come sappiamo, erano coloro che avevano, tra le altre cose, anche il compito di vigilare i campi di concentramento e di sterminio. Quindi alcuni degli ufficiali, dei sottufficiali, o meglio molti degli ufficiali e sottufficiali che sono andati poi a comporre la 16ª provenivano da questa divisione e avevano fatto un'esperienza terribile negli anni 42-43 nell'est europeo, dove erano avvenuti massacri anche molto più numerosi, ecco, più sanguinosi di quelli avvenuti poi in Italia nel 44.
10: Ecco, naturalmente poi a un certo punto arrivano in Italia da quello che si sa, arrivano e contrastano gli americani, gli alleati che sbarcano ad Anzio, passano per Roma come combattenti e in realtà iniziano quella che viene chiamata e definita la marcia della morte in Toscana e la concluderanno poi alcuni mesi dopo in Emilia. Quante stragi avete definito dal punto di vista processuale, anche non dal punto di vista delle inchieste, in cui il responsabile è la 16ª divisione Panzergranadier?
9: Ma noi intanto c'è da dire che un conto è quello di cui noi ci siamo occupati, di cui mi sono occupato alla Spezia prima, poi a Verona, poi a Roma, e un conto è quello che è avvenuto, perché il dato potrebbe non coincidere per difetto, nel senso che noi non ci siamo occupati di tutto quello che è successo, di gran parte, di quasi tutto. Comunque, per rispondere alla domanda, in sostanza sono circa una dozzina i procedimenti, 12, forse una quindicina, in cui i protagonisti sono i militari della 16ª divisione. Ma soprattutto quello che colpisce è che sono sempre presenti nelle stragi più sanguinose, perché la 16ª divisione, nei vari reparti che sono stati coinvolti con le stragi, è responsabile delle stragi di Montesole, Mazzabotto Montesole con più di 800 vittime, Sant'Anna di Stazzema circa 400 vittime, Bardine San Terenzo e Vincao circa 350 vittime, la Certosa di Farneta 60 vittime, e la Casalecchio di Reno una ventina di vittime, San Cesario sul Panaro, 11 vittime, tutte poi altre varie stragi commesse nella provincia di Lucca, a Massarosa, Nozzano, a Camaiore, ma soprattutto quelle più sanguinose in assoluto commesse in Italia sono state commesse dalla XVI.
10: Quindi possiamo definirli i contabili della morte del nazismo, ancora di più di altri o come gli altri? Cioè c'è una efferatezza, come una sorta di marchio di fabbrica, di marchio criminale della XVI, oppure i componenti, i loro componenti, da quello che lei ha visto negli atti, erano uguali agli altri, cioè si erano comportati nello stesso modo? Mi riferisco per esempio a certe cose terribili, dai cadaveri bruciati, no, davanti alla chiesa di Sant'Anna, i bambini sventrati e tutte queste cose che, diciamo, vanno un po' al di là della strage intesa come eliminazione di persone, cioè va all'accanimento, va, diciamo, alla necrofilia, va ad altri tipi di comportamenti, se vogliamo, più psichiatrici che non solamente criminali.
9: Ma li possiamo definire come vogliamo, ora forse contabili della morte può essere un'idea, diciamo che sono sicuramente stati fra quelli che hanno eseguito meglio le criminali direttive di Kesselring e di Hitler.
0: E alla fine del racconto di questo pezzo di Storia d'Italia sorgono spontanee alcune domande. Qualcuno si prenderà mai una responsabilità politica per l'occultamento di prove e di indizi? Ancora, se troveranno mai colpevoli di queste omissioni, una democrazia deve fare giustamente i conti anche con il suo passato.
11: Sonori di archivio, interviste all'autore.
12: Il lato oscuro della verità.
11: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi, con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: le 20 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud, clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi, con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: podcast.fm.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e da

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 43 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 22 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 22 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast. Il meteo.
0: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente su tutta Italia. Nella mattinata di domani sole protagonista sul nostro paese, che splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento, come di consueto sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno, tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente su tutta Italia.

0: i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 23 e 44 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile e purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: l'una ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:22.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: 1:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: 1:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.